0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? È quella macchina dalla quale non vorresti mai scendere, perché c'è sempre una canzone che accende un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: State ascoltando La macchina del tempo.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Ci fa ritrovare le canzoni dei nostri giorni.
2: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's

0: parole, arriva il momento di salire sulla macchina del tempo.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: And now to sing this lovely ballad.

0: Social Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: RTR 99
1: ti ricordi. Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: siete sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Allacciate la cintura di sicurezza, c'è un viaggio da fare.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
2: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
2: dell'estate 1985.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1978.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
0: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1977.

0: 10.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1985.

di giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Ecco la prossima canzone.

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordo.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: RTR 99 ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo mercoledì 15 luglio 2026. Sono le 7, un minuto 36 secondi. Come al solito, le nostre tre ore di controinformazione anche oggi, fino alle ore 10, sempre e solo su. Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Oh, siamo a metà luglio, mi porto avanti con il lavoro. Tra un mesetto saremo a Ferragosto, quindi il 15 di agosto con le nostre gite al mare, in campagna, le grigliate, stare insieme agli amici, e subito dopo l'estate prenderà una piega repentina verso il ritorno alla vita quotidiana, quindi passerà questo gran caldo. A me Ferragosto ha sempre messo un po' di tristezza, non so, ci sono quelle giornate, uno pensa che Ferragosto è il culmine dell'estate, però se noi avessimo, così riuscissimo a rappresentare nella nostra testa un grafico dell'estate. Pensate, si inizia dalle belle giornate di maggio e poi gradualmente si sale, giugno, luglio, e si arriva proprio all'apice, il giorno di Ferragosto. Ma subito dopo Ferragosto l'estate tende a scendere drasticamente. Cioè, noi davanti a noi avremmo questo grafico che sale, ci mette insomma un paio di mesi abbondanti, no? Quindi giorno dopo giorno in salita si arriva a Ferragosto, dopo Ferragosto boom, finito tutto. Sarà che io sono in qualche modo marchiato, no? Da certe mie esperienze, essendo cresciuto sulla Riviera Adriatica, quindi quando arrivava il momento della fine della scuola, le giornate che si allungavano, gli impegni chiaramente scolastici, che a parte il, oggi si dice debito, ma una volta si diceva semplicemente rimandati a settembre. Io mi sono fatto tutti e quattro gli anni del liceo rimandato in matematica, quindi avevo quel debito che, tra l'altro, insomma, non sapevo nulla a giugno e non sapevo nulla a settembre, ma come ho detto spesso qui in radio, andavo talmente bene nelle altre materie che non mi potevano bocciare solo ed unicamente per matematica. Quindi sì, è vero che teoricamente avrei dovuto studiare, sì, è vero che teoricamente mi sarei dovuto preparare, sì, è vero che teoricamente sarei dovuto andare a ripetizione, ma devo dire che alla fine anche i miei genitori avevano deciso di arrendersi, anche perché io ormai avevo, non è poi mia abitudine, ma avevo alzato bandiera bianca nei confronti della matematica, e quindi avevo proprio chiuso ogni possibilità di capirla, di comprenderla. Ma forse, sicuramente è stata una mia responsabilità, ma credo anche di essere stato abbastanza sfortunato con degli insegnanti che non mi hanno fatto mai amare questa materia. Però insomma, ecco, cioè, c'era l'estate, ripeto, maggiore libertà, la possibilità di restare fuori quando si era proprio adolescenti fino a mezzanotte, una cosa impensabile durante l'inverno. E poi

bellissime giornate. E noi avevamo un modo di dire, subito dopo Ferragosto arrivava quel temporale che rompeva l'estate, e quel temporale faceva abbassare di colpo la temperatura, quindi la sera cominciava ad essere indispensabile il giacchettino, il maglioncino, la felpetta, e che era il segnale che l'estate era finita. E noi che stavamo lì, noi che vivevamo lì, avevamo ogni anno questa la nostra era un'abitudine, no? Quindi vedere a giugno 3-4 file di ombrelloni aperti nei vari stabilimenti, e poi le file di ombrelloni che aumentavano gradualmente, diventavano 7, 8, 10, 12, 15, fino ad essere tutti aperti, e il top si toccava proprio a Ferragosto. I campeggi che erano pieni di persone, gli alberghi e le pensioni pieni, zeppi. Dopo Ferragosto, ma bastavano due giorni dopo Ferragosto, il deserto pressoché totale. E io vivevo questa cosa quasi come un'angoscia. Quindi il giorno di Ferragosto non sono mai riuscito a godermelo, e mi è rimasta dentro. Il fatto, questo senso un po' malinconico della fine dell'estate, che non è poi a livello di calendario il 21 settembre, per me era proprio il giorno di Ferragosto. E anche l'idea di Recanati, no? Il vivere in un paese, poi in ogni paese ci sono abitudini da rispettare e da vivere. A Recanati, per esempio, c'erano tante fabbriche, e le fabbriche chiudevano tutte quante insieme più o meno i primi di agosto e riaprivano subito dopo Ferragosto. Una volta non c'era questa diciamo, come fosse, voglia assoluta, disperata di andare in vacanza fuori. Cioè, se tu vivevi nelle grandi città, andavi fuori, ma se vivevi nei piccoli centri, ma chi è che nei piccoli centri pensava di andare a fare? Erano pochissimi i fortunati che potevano permettersi e avevano intenzione di viaggiare, no? Quindi Recanati, dai primi di agosto a subito Ferragosto, la sera soprattutto era un carnevale di Rio, ma il paese in piazza, le vasche sul corso, i bar tutti aperti, le feste con qualche personaggio famoso abbastanza che veniva lì per lo spettacolo, con il sindaco, il maresciallo della stazione dei carabinieri, il farmacista, il notaio, tutti che lì in prima fila con relative mogli, questo sia chiaro. Poi c'era il popolo che cercava di imbucarsi, ma era quando riaprivano le fabbriche, ti rendevi conto che la domenica, ipotesi, del 16 agosto, ok? La piazza strapiena, lunedì 17 agosto, la piazza vuota perché la gente era tornata a lavorare. A me sta cosa, non so se anche voi avete vissuto esperienze simili, ma il giorno di Ferragosto mette proprio una tristezza di pensare che siamo a un mese da Ferragosto. Da una parte mi riempie di gioia, perché significa che abbiamo ancora 30 giorni di caldo, speriamo non troppo, 30 giorni di giornate lunghe, 30 giorni per fare un sacco di cose, poi dopo Ferragosto. Ma comunque noi saremo insieme, eh? Anche a Ferragosto noi staremo, non materialmente il giorno di Ferragosto, però insomma io sarò in diretta con voi, e dunque il mio calendario prevede la presenza in radio fino al 31 di luglio, che è un venerdì, quindi fino al 31 luglio sarò con voi. Questo è sempre il mio orario, dalle 7 alle 10, e poi 5 giorni di pausa, i primi 5 giorni di agosto, e riprenderò lunedì 10 agosto, e fino alla fine di agosto avrò un orario leggermente ridotto, quindi dalle 8 alle 10, e poi dal 31 agosto si riprende con la nuova stagione radiofonica, con la nostra formazione al completo, dalle 7 alle 10. Devo dire, faccio una considerazione mia personale, non so se

0: siate d'accordo o meno. Piccola considerazione, anche diciamo un bilancio. Avete notato sicuramente che nel corso dell'ultima stagione c'è stato un cambiamento a livello di programmazione e quindi una collocazione diversa di alcune trasmissioni, quindi e i risultati sono estremamente confortanti, quindi a volte si perdono dei colleghi di lavoro per strada, e pazienza, e a volte la perdita di certi colleghi di lavoro rappresenta una perdita anche in termini di ascolto, a volte invece questo rappresenta un guadagno. Quindi rispetto a quello che era la programmazione di qualche anno fa, oggi con il sottoscritto la mattina, Fabio Martini con la strana nostalgia dalle 10 alle 13, che rispetto alla trasmissione precedente ha praticamente raddoppiato gli ascolti. Da solo Fabio Martini ha praticamente raddoppiato gli ascolti con la strana nostalgia. Nell'arco praticamente di... è bastato un anno per raddoppiare gli ascolti. Poi ottima il duo Paolo e David dalle 13 alle 16, e poi per Andrea Torre non ci sono parole, dalle 16 alle 20. Quindi era anche per tracciare un bilancio così di questa stagione. E allora ripeto, ci sono dei colleghi che quando purtroppo cambiano strada rappresentano una grande perdita per la radio, ci sono altri colleghi che quando cambiano strada la radio ci guadagna tantissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7, 14 minuti primi e qualche secondo. Ma no, lo dico a tutti quelli che no, noi andiamo in vacanza dopo Ferragosto, non dire così, ma io raccontavo la mia personale storia, la mia personale percezione del Ferragosto, dettata appunto dalle mie esperienze, ma insomma, ci sono io personalmente, ma è un gusto mio, io non amo andare in vacanza nel mese di agosto per tutta una serie di cose, le più banali, c'è casino ovunque, i servizi sono peggiori, i prezzi aumentano perché si considera agosto come altissima stagione, c'è un traffico se utilizzate la macchina per arrivare nei luoghi di vacanza, e uno nel resto d'Europa, per dire, il mese di agosto non viene considerato diverso come mese estivo rispetto agli altri. Quindi se voi andate, dico, dico Londra perché è città che conosco molto bene, ma questo vale anche per Parigi, Stoccolma o Ferragosto non esiste, cioè non c'è come festività Ferragosto, è un giorno estivo esattamente come tutti gli altri, e quindi vanno le persone in altre nazioni, vanno in vacanza non solo nel mese di agosto, ma ci vanno anche a giugno, a luglio o a settembre. E io quindi ecco perché preferisco fare le mie vacanze nel mese di giugno e magari restare a Roma per gran parte del mese di agosto. Farò un piccolo viaggetto come faccio tutti gli anni con una coppia di amici, ma proprio andrò a visitare una zona della Spagna che non ho ancora visto, quindi la zona della Galizia, Gijón, Oviedo, la Coruña, Santiago de Compostela, insomma quella parte lì, ma proprio una cosa toccata e via, una botta e via, roba di 5 giorni, poca roba. Ma per il resto le vacanze preferisco farle a giugno piuttosto che a settembre. Preferisco giugno perché le giornate sono più lunghe. Settembre c'è sempre un po' l'incognita del tempo, no? Cioè ti può dir bene, allora ti becchi delle giornate fantastiche, meravigliose, anche se chiaramente più brevi, però non lo so, preferisco giugno. Ora va bene sempre, ma andare in ferie indipendentemente da dove si va, anche ripetere quei riti collettivi di sempre, no? Tornare in un paese, che so, in Umbria, in Abruzzo, che è il paese dove sei nato, il paese dove, o nelle Marche, il paese dove sei nato, il paese dove sono nati i tuoi genitori, dove avete ancora una casa di famiglia con le persone con le quali ti vedi regolarmente tutti gli anni e solo nel periodo estivo. È bella, no? È bella come cosa. D'altra parte sono le tradizioni che ti restano, raccontare anche gli anni precedenti, fare i paragoni e lamentarsi sempre, perché in fin dei conti fa parte anche dell'essere umano, no? Lamentarsi, però la festa era meglio l'anno scorso e così via, e quella dell'anno dopo era meglio quella dell'anno scorso. Vabbè. Va bene, ricordo il numero per inviare i vostri messaggi al 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990. Mi raccomando, solita litania, messaggi sempre scritti e mai vocali. Allora, oggi, come ho detto, è il 15 luglio e per moltissime persone è una giornata come tutte le altre, per alcune è una giornata che rappresenta una data, una ricorrenza, ma magari anche un appuntamento importante, no? Può essere la data in cui ti sei sposato, la data in cui è nato un figlio, una figlia, il tuo compleanno, il compleanno della persona che ami, il compleanno dei tuoi genitori. Purtroppo può anche essere l'anniversario di un evento triste, come la scomparsa di qualcuno della tua famiglia. Però il 15 luglio per la stragrande maggioranza delle persone è un giorno esattamente come tutti gli altri. Oggi 15 luglio 2026, per un uomo la vita molto probabilmente cambierà in maniera radicale, e cambierà in maniera radicale la vita di un uomo per bene, e questo uomo per bene si chiama Mario Roggero. Io vorrei catturare la vostra attenzione e farvi riflettere su quello che molto probabilmente, io chiaramente spero di no, ma molto probabilmente accadrà. Dunque, Mario Roggero è un gioielliere che ha da sempre un'attività in un piccolo paese in provincia di Cuneo, Grinzane Cavour, e nel corso di questa attività ha subito 3 rapine. La prima è stata una rapina e basta. La seconda è stata una rapina che lo ha visto vittima di una aggressione che lo ha portato in ospedale per più giorni. E la terza rapina è quella del 28 aprile del 2021. Tre rapinatori fecero irruzione nella sua gioielleria e durante la rapina i tre picchiarono e minacciarono la moglie e la figlia. Anzi, la figlia non venne toccata, venne solamente minacciata. La moglie invece venne picchiata dai rapinatori. Ci sono le immagini di videosorveglianza che fotografano in maniera chiara e netta quello che avvenne. Quindi i tre all'interno di questa gioielleria abbastanza grande, e i tre che entrano, e appena entrati palesano immediatamente le loro intenzioni, quindi tirano fuori una pistola, minacciano e sono tutt'altro che ladri gentiluomini, perché instaurano un clima di terrore. Oddio, non che una rapina già non ti terrorizzi, però una cosa immagino, non avendo mai subito una rapina, no? E se tu sei all'interno della tua attività, sei tranquillo, entrano delle persone, una delle quali ti punta una pistola addosso, beh, possiamo dire che uno se la fa sotto, no? Vieni preso da un senso di scuramento, di paura, di terrore. C'è anche una, diciamo, soggezione nei confronti di quel momento che sta minacciando, e tra l'altro il fatto di sentirti impotente, non poter proteggere le persone che ami maggiormente nella tua vita, tua moglie e tua figlia. Quindi ci sono due modi di effettuare una rapina: ci stanno i ladri, tra virgolette, gentiluomini, che ti minacciano una pistola e ti dicono: guarda, non fare l'eroe. Se non vuoi una che ti spari in testa, se farete tutto quello che vi diciamo, nessuno si farà male. Dammi i gioielli, dammi gli orologi, dammi i soldi. E prendono e se ne vanno. Questo è un modo di effettuare una rapina. Possiamo definirlo un modus operandi da professionisti. Ok, sono un delinquente, ma sono un delinquente professionista. Questo non significa che io non debba andare in galera. Certo che debba andare in galera, però io sono lì per rapinare, non sono per fare del male a delle persone, male fisico intendo. Poi c'è un altro tipo di rapinatori, e questi facevano parte di questa seconda schiatta, di questa seconda categoria. Sono quelli che entrano e non solo ti minacciano, ma ti fanno capire immediatamente che sono loro a comandare e tu devi inginocchiarti davanti a loro. In che modo? Ti picchiano, e non solo picchiano te, picchiano anche tua moglie. Ora, io ho necessità, e lo dico a tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento, di farvi immergere in questo barile di letame, perché se non lo fate e se non lo faccio io, noi non riusciamo a comprendere fino in fondo quello che può aver provato Mario Roggero in quel momento. Se noi siamo al supermercato e siamo in fila al supermercato alla cassa con il nostro carrello insieme alla nostra signora, arriva un'altra signora che furbescamente, come spesso capita, cerca di bypassare la fila e quindi intrufolarsi tra il nostro carrello e quello che ci precede. Noi uomini in questo siamo un po' più passivi, possiamo dirlo, e le donne sono più battagliere. Quindi se la nostra signora fa presente che la maleducata si deve mettere in fila e inizia una discussione tra donne, noi non interveniamo. Sono due donne che stanno parlando, che si stanno confrontando, magari lo fanno anche in maniera accesa, ma noi restiamo sulle nostre, non interveniamo perché riteniamo che la nostra signora sia in grado di difendere se stessa e di difendere le proprie ragioni. In fin dei conti si parla di un solo confronto verbale. Poi come finisce finisce non è importante, ma noi siamo spettatori. Però proviamo ad immaginare che a fare il furbo e passare davanti a noi è un uomo e è la nostra signora che dice: guardi, si deve mettere in fila. E immaginate sempre, facciamo lavorare la fantasia, che questo signore dia uno schiaffone in faccia a nostra moglie. Uno schiaffone in faccia. Attenzione. Voi, al di là della vostra età, al di là della vostra capacità fisica, che cosa fareste? Uno schiaffone a vostra moglie? Io sono convinto che anche il più pacioso, il più tranquillo, il più diplomatico di voi, dopo un fatto di questo genere, intervenga e risponda ad un atto violento, purtroppo con altrettanta violenza, una spinta. Se avete l'ombrello, gli date l'ombrellata. Non rimanete lì a guardare vostra moglie che prende lo schiaffo da un uomo. Mario Roggero questo ha dovuto fare, mentre due lo pestavano, ha dovuto vedere la moglie che veniva presa a schiaffi da un rapitore affinché aprisse la cassaforte. Ci sono state varie colluttazioni e alla fine, dopo aver preso quello che potevano prendere, arraffato quello che potevano arraffare, i tre rapinatori sono usciti, scappati dalla gioielleria. È a quel punto che Mario Roggero si è rialzato da terra, ha aperto il cassetto dove c'era una pistola regolarmente denunciata, regolarmente posseduta, è uscito in strada e ha fatto fuoco contro i tre rapinatori. Due li ha uccisi, uno lo ha solamente ferito. È stata legittima difesa? Beh, bisogna vedere che cosa si intende per legittima difesa, perché vedete, io ora sto ragionando freddamente, seduto all'interno dello studio 1 di RTR 99 di Ricordi, e sono passati ormai 15 anni da quanto accaduto a Grenzane Cavour quel 28 aprile del 2021, e dico, perché sono un emerito imbecille, però la rapina era finita. In quel momento Mario Roggero non rischiava più, in quel momento la moglie e la figlia non rischiavano più. Quindi lui non si è difeso legittimamente, ma ha agito invece da giustiziere. Anche perché, dicono, la pistola che veniva brandita, mostrata dai rapinatori, si è scoperto essere una fedele riproduzione di una pistola vera. Solo che a questa pistola fedele riproduzione, irriconoscibile in tutto e per tutto da una pistola vera, era stato asportato il tappo rosso. Il tappo rosso ti dice: guarda che questa è una scacciacani. Se tu togli il tappo rosso, quella pistola diventa alla vista automaticamente vera. Mario Roggero, il problema di Mario Roggero è che non è riuscito in quel momento a gestire la sua rabbia. Sono quei 5 minuti che cambiano la vita di una persona, e quei 5 minuti non sono i 5 minuti di Mario Roggero, sono i 5 minuti che potrebbero albergare nella mente di ognuno di noi. Siamo sinceri. Poi mi potete anche dire come la pensate, sempre attraverso un messaggio al 338 99 00 99 0. C'è quella rimanenza di rabbia che dura qualche minuto, e siamo convinti noi che in quei minuti non avremmo agito come Mario Roggero? Cioè, siamo convinti che la nostra capacità di mantenere una forma di autocontrollo ci avrebbe impedito di uscire pistola in pugno per sparare a quelle persone che avevano minacciato e picchiato nostra moglie, minacciato nostra figlia, picchiato il sottoscritto, portate via oggetti di valore, quindi anni e anni di sacrificio? Siamo convinti che in quei 5 minuti noi avremmo mantenuto la calma? Io vi dico no. Io non ne sono assolutamente convinto, perché purtroppo molte, diciamo, tragedie capitano proprio perché l'uomo, in quanto tale, fa fatica a gestire quella scarica adrenalinica che passa, ma ci vogliono alcuni minuti prima che passa, e in quei minuti tu non sei più te stesso, sei un'altra persona. Avete mai fatto a botte da ragazzi, magari, e in quel momento il dolore non lo sentite, poi dopo, a distanza di minuti oppure ore, vi rendete conto che avete un occhio nero, che vi fa male la mandibola, che vi fa male tutto il corpo per i cazzotti o le bastonate che avete preso, ma lì per lì il dolore non lo sentite, come se in quel momento il vostro corpo fosse anestetizzato. E lo stesso capita per la nostra mente. In quel momento sragioniamo, in quel momento pensiamo solamente a ripagare con la stessa moneta chi ci ha fatto del male. Certo, se Mario Roggero avesse trovato la porta della gelateria chiusa, bloccata, se non fosse riuscito ad uscire, di Mario Roggero non avrebbe mai saputo nulla. Avremmo forse all'epoca parlato di una rapina in gioielleria, forse, ma non è neanche detto. Invece la porta si è aperta e Mario Roggero ha utilizzato quei minuti di totale assenza dalla realtà per farsi giustizia da solo. Quando noi diciamo siamo tutti Mario Roggero, non è perché noi applaudiamo alla morte di 2 delinquenti e al ferimento di un altro, ma perché ci rendiamo conto, da persone oneste quali penso siamo, che anche noi nei panni di Mario Roggero ci saremmo comportati esattamente nella stessa identica maniera. Siamo così onesti da riconoscere i nostri limiti. E il nostro limite è quello di non riuscire a gestire quei 5 minuti dopo. Avete visto ad esempio che sul CID una volta c'era scritto, non so se c'è scritto ancora, mantenete la calma, perché anche le compagnie di assicurazioni sanno che dopo un incidente i primi minuti dopo l'incidente sono i peggiori, sono quelli che ti portano alla lite. E quindi trovi sul CID mantenete la calma, è un consiglio, è un avvertimento, è un aiuto a gestire lo stress del momento. Ebbene, Mario Roggero, per il fatto del quale io ho parlato, è stato condannato in appello, quindi condanna di secondo grado, a 14 anni e 9 mesi di reclusione, oltre ad un risarcimento enorme per le famiglie dei 3 delinquenti, maggiore il risarcimento per le famiglie dei 2 che sono stati accoppati e minore per la famiglia di quello che è stato solamente ferito. Ebbene, oggi, 15 luglio 2026, la Cassazione è chiamata a pronunciarsi per il verdetto definitivo. Quindi oggi, probabilmente, una persona estremamente per bene sarà costretta a varcare le soglie di un carcere con tutto quello che comporta per una persona per bene varcare le soglie di un carcere dopo aver ucciso 2 delinquenti. Pensate cosa potrà essere la vita di Mario Roggero in carcere a contatto con i delinquenti che sono della stessa pasta di quelli che lui ha ucciso. Ecco perché io dico che forse sarebbe veramente il caso che un partito politico possa candidare alle prossime elezioni Mario Roggero. Perché se Alleanza Verdi e Sinistra ha candidato Ilaria Salis per tirarla fuori dal carcere ungherese, in quel caso chiaramente parliamo di una persona in attesa di giudizio, quindi non possiamo dire che fosse colpevole, secondo me sarebbe sacrosanto per un partito di destra candidare Mario Roggero per farlo entrare in Parlamento, non per premiarlo in base a ciò che ha fatto, ma per salvarlo da quello al quale lo ha condannato una magistratura ingiusta, perché oggi Mario Roggero verrà condannato ad andare in galera.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €12.600 oppure €139 al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo €2.500, valore di riscatto €7.553, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
9: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
10: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
9: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
10: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
9: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:38 minuti primi e qualche secondo, e io leggo chiaramente i messaggi che arrivano al 338 99 00 99 0, e cioè, così rileggo qualcuno anche a casaccio. È probabile che in Cassazione annullino la sentenza o si ribalta tutto, aspettiamo, può capitare. Guarda, chiaramente questa è la mia speranza. Aspetta, vediamo come ti chiami. Stefanino, questa anche è la mia speranza, però molto spesso le speranze si scontrano con la realtà. Sarei contentissimo se Mario Roggero fosse assolto o venisse riconosciuta la legittima difesa, ma la vedo veramente molto molto difficile, anche perché la condanna a 14 anni e 9 mesi in appello ha delle basi molto solide, nel senso che i magistrati hanno lavorato molto bene e nelle motivazioni hanno spiegato in maniera chiarissima che quello di Mario Roggero non è stata una difesa, ma è stata una vendetta. E sai, è molto difficile che altri giudici, per quanto si parli degli Ermellini, possano andare contro altri giudici, nel senso sarebbe un fatto epocale. La vedo molto difficile. Non sono uno scommettitore, sapete quanto io non ami le scommesse, quindi quando dico ci metterei 10 euro, ma per me già mettere 10 euro su una scommessa è una cifra esagerata, per dire, non però ecco, insomma, se proprio fossi costretto a scommettere, direi che la Cassazione confermerà più o meno quello che è stato deciso in appello. Quindi ne parleremo domani, chiaramente stamattina io vi saluterò alle 10, quindi non faremo in tempo ad avere la sentenza, ma io credo che la sentenza confermerà in linea di massima, la sentenza della Cassazione confermerà in linea di massima quanto deciso dalla sentenza di secondo grado, quindi i 14 anni e 9 mesi o verranno ridotti di poco o verranno confermati. Vabbè, vedo che in parecchi siete d'accordo sulla candidatura di Mario Roggero, c'è anche questa proposta di Futuro Nazionale, va considerata, quella che riguarda il risarcimento alle famiglie dei rapinatori, quindi una cosa che bisognerebbe evitare in tutto e per tutto. Poi dice però qualcuno che è dubbioso e dice ma sai che c'è, forse doveva concentrarsi sul fatto che i suoi familiari in quel momento stessero bene e fossero vivi. Sai che c'è, non ti sto dicendo che hai torto, non ti sto dicendo che hai torto, ti dico un'altra cosa, è che ci sono momenti in cui si perde la lucidità. Vi ricordate quando io spiegavo che tu non sai di essere un eroe fino a quando non ti trovi davanti ad una determinata situazione? Signori, è un po' come quando facciamo il discorso del coraggio. Io qualche giorno fa ho fatto un discorso in una convention e si parlava proprio del, ho fatto l'esempio della persona coraggiosa. La persona coraggiosa non è la persona che non ha paura, la persona coraggiosa è quella che conosce la paura e riesce a gestirla. Quell'altro che non è un incosciente. Cioè, una cosa è l'incoscienza, una cosa è il coraggio. E quindi quando ti trovi di fronte ad una situazione di potenziale pericolo per gli altri o di pericolo presente per gli altri e tu potresti aiutare, e magari anche mettendo a rischio la tua vita, la tua salute, che fai? Cioè, in quel momento che fai? Cioè, questo per farvi capire, per farvi comprendere, perché io stesso non sono in grado di dare una risposta. Se io oggi cercassi di raccontarvi la verità assoluta, sbaglierei e diventerei automaticamente poco credibile. Sono io stesso in prima persona che mi metto in discussione. Sapete quanto io adesso non faccio l'esempio di persone, faccio l'esempio dei cani, perché sapete quanto io ami i cani. Se io mi trovassi con un'auto in fiamme, ok, un'auto in fiamme, la persona alla guida si è accorta che l'auto, il motore aveva preso fuoco ed era scesa dall'auto e dentro è rimasto un cagnolino. In quei casi, cioè, se io vi dicessi Andrea verso l'auto in fiamme e con le fiamme che chiaramente stanno avvolgendo tutta quanta la macchina e aprirei uno sportello per liberare il cagnolino, io vi dico, io farei questo perché libererei il cagnolino e ne sarei felice, ma lo farei realmente? Non lo so. Cioè, in quel momento io quello che potrei fare in quel momento non lo so. Io intanto credo di non essere un incosciente, credo di essere una persona normale, quindi persona normale significa che in alcuni momenti puoi comportarti da coraggioso e in altri momenti puoi comportarti da vigliacco. E io in quegli istanti come mi potrei comportare? Non lo so, posso solamente immaginare, ma è un puro esercizio di fantasia quello che potrebbe essere il mio comportamento in quel momento. E io oggi sto ragionando con me stesso, ma in realtà sto invitando voi a ragionare con voi stessi. Quindi voi non dovete apparire migliori di quanto non lo siate con voi stessi, perché a voi stessi non vi potete mentire. Io posso mentire a voi, ma non posso mentire a me stesso. Voi potete mentire agli altri, ma non potete mentire a voi stessi. Quindi, probabilmente, ma ripeto, probabilmente, io in quei pochi istanti cercherei di considerare qual è il rischio al quale espongo la mia persona e quanto... qual è la probabilità che, sai, se io sono a 20 metri dalla macchina, la macchina sta prendendo fuoco, è probabile che la macchina esploda, perché quello accade. Se io vado alla macchina, apro lo sportello, prendo il cane, lo porto via, faccio in tempo forse a fare tutto prima che la macchina esploda e a salvare il cagnolino? Forse sì. Forse significa forse sì o forse no. Come mi comporterei in quel momento? Non lo so. Quindi, se in quei momenti io decidessi di intervenire e riuscissi a salvare il cagnolino, sarei un eroe. O comunque sarei un eroe per le persone che hanno assistito alla scena, sarei un eroe per il proprietario della macchina e di conseguenza l'umano del cagnolino. Ok? Quindi sarebbe una bella cosa. Se io non facessi niente, chi è che mi potrebbe mai accusare di non essere stato un eroe? Nessuno. Perché si esce dall'anonimato, si esce dal grigiore dell'anonimato solo se fai qualche cosa. Se fai qualche cosa di positivo o se fai qualche cosa di negativo, altrimenti resti nel grigiore dell'anonimato. E quindi noi non possiamo sapere come ci potremmo comportare di fronte a determinati stimoli, di fronte a determinate situazioni. Non lo possiamo sapere. E quindi quando con la freddezza che viene determinata oggi dal fatto che siamo a 15 anni dalla rapina e siamo tranquillamente io qui a parlare in radio, voi magari in macchina sotto al sole in mezzo al traffico, spero con l'aria condizionata accesa, con la radio mi state ascoltando in radio, c'è chi sta a casa e sta stirando o si sta facendo la doccia, noi con estrema tranquillità diciamo avrebbe dovuto, signori, avrebbe dovuto. A Roma si dice grazie al cazzo, ed è una frase idiomatica che ti fa comprendere che è tutto facile, ragionare così è tutto facile, è tutto semplice, perché noi ragioniamo con la freddezza che è determinata dalla distanza, che non è solamente fisica, geografica, ma anche temporale, e soprattutto perché non siamo stati lì a vivere quel momento. Insomma, siete certi che di fronte ad una pistola puntata contro e di fronte alla persona che amate presa a schiaffi, voi sareste riusciti a gestire quegli attimi di rabbia? No, ragazzi, non c'è la possibilità. È lo stesso meccanismo. Guardate che è, io dico delle cose che sembrano campate in aria, ma sulle quali poi vi invito a riflettere, ok? Se venite aggrediti e dopo l'aggressione, quindi prendete due cazzotti, una bastonata, qualche cosa, riuscite ad avere la meglio sulla persona che vi ha colpito, che ha tentato di farvi del male, e riuscite dopo che avete avuto la peggio, riuscite per un colpo di fortuna a colpire la persona che vi stava massacrando con un bel, sapete, l'uppercut, quel cazzotto che dal basso verso l'alto che ti viene in mente, e questo va per terra. In quel momento, quando il tuo avversario finisce per terra, la logica, il buonsenso e l'onore ti porta a pensare che uomo a terra non si tocca. Ma molto spesso E questo, ragazzi, le storie dei tribunali ne sono piene, ne sono piene. In quel momento la tua robbia ti porta a dargli un calcio. Dove? Se glielo dai sul sedere, in pancia. Ma molto più spesso il calcio glielo dai in faccia, glielo dai sulla testa. E quello è il calcio che lo finisce, il calcio che lo uccide. Quindi diventi automaticamente un assassino perché hai ucciso una persona, perché non sei stato in grado di gestire quel momento. È come dire: brutta merda, mi volevi. Il calcio finale, che molto spesso è quello definitivo, viene dettato da quel momento di rabbia che non sei in grado di gestire. Io lo so che vi sto tirando per i capelli all'interno di fatti violenti che non fanno parte della vostra vita, ma non fanno parte neanche della mia. Ma se io raccontassi la vicenda di Mario Roggero, come al solito, galleggiando in superficie, signori miei, comunque sì, è vero, di anni dalla rapina ne sono passati 5, non 15, ho detto 2021-2026, sono 5 anni, non 15, però d'altra parte ricordatevi che io in apertura di trasmissione ho detto che in matematica ero una sega e quindi ho confermato l'essere una sega in matematica.
1: RTR 99, ti ricordi?
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
11: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
12: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
13: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
14: RTR 99,
1: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:54 minuti primi e qualche secondo. A Roma, per capire se uno è romano o meno, o fa finta di essere romano, devi chiedere una cosa soprattutto: ma che differenza c'è tra la granita e la grattachecca? Se ti rispondono nessuna, è uno che fa finta di essere romano, perché granita e grattachecca sono due cose completamente diverse, e parlo proprio della consistenza del ghiaccio, che nel primo caso della granita è tritato, nel caso della grattachecca è grattato con un attrezzo specifico dal blocco di ghiaccio. E quindi provare una grattachecca, al di là delle varie guarnizioni con sciroppi di vario genere, frutta fresca, la granita ha proprio una consistenza diversa al palato. Personalmente preferisco la grattachecca, anche perché devo dire che la granita, parlo non della granita artigianale che alcuni ancora fanno e che in Sicilia tocca proprio l'acme in assoluto. Cioè, credo che non esiste altro posto in Italia dove facciano delle granite così buone come mediamente le fanno in Sicilia. E però la grattachecca, quelle che a Roma avete presente, quei bar con quelle macchinette che girano, per fare una granita generalmente sono limone, menta o amarena, sono tre gusti, generalmente ti mettono il bicchiere sotto, robaccia, quella mi fa veramente una grande tristezza. Però io ad esempio, soprattutto d'estate, io ho un rapporto con i cubetti di ghiaccio. Cioè, io il ghiaccio, un bicchiere di vino, e attenzione, i cultori del vino mi possono sputare e fate anche bene, ok? Il vino bianco, per me, cedono stato cubetti di ghiaccio. E non, qualcuno dirà, ma così rovini il vino? Lo so perfettamente, quindi per questo vi ho autorizzato a sputarmi, a darmi una bastonata se mi incontrate. Però, qualche anno fa io producevo il ghiaccio in proprio, come si fa abitualmente, quindi la classica vaschetta la mettevi nel congelatore, magari anche un paio di vaschette, poi ero passato alle vaschette quelle in silicone, che erano senz'altro più comode. Poi avevo provato anche i sacchetti di plastica, quelli che si riempivano e formavano i cubetti di ghiaccio, però poi il problema era sempre quello, no? Ogni volta che aprivi il frigorifero dovevi aprire, i cubetti di ghiaccio volavano per tutta casa, era un casino. Quindi ho iniziato ad essere consumatore di un prodotto che pensavo fosse inutile. Ma chi è che si compra le buste dei cubetti di ghiaccio? Eccomi ragazzi, a 1,99€ 2 kg di cubetti di ghiaccio. Io compro la busta dei cubetti di ghiaccio perché comunque, tac, poi anche un po' zozzo, apro il congelatore, prendo con le mani, che mi sono lavato chiaramente, 2 cubetti di ghiaccio, tac, e lo metto nel vino. Quindi è proprio, per me è fondamentale bere il vino d'estate, bello, freddo, ghiacciato, è proprio però questo fa parte della storia. Vedete, quando noi parliamo di Roma, quando noi parliamo di questa città, amici miei, non parliamo di una città normale, con il massimo rispetto per le altre città, per la storia delle altre città. Signori, quando io dico che Roma va rispettata, perché bisogna conoscere la storia di questa città. Quindi quando io mi metto a tavola con il mio calice di vino bianco semplice, Vermentino, un Chardonnay, cioè robetta, non è che stiamo a parlare di chissà che cosa, no? E ci metti i miei 2 cubetti di ghiaccio, in realtà non faccio altro che seguire la tradizione di quello che facevano i romani benestanti, chiaramente già 2000 e passa anni fa, perché d'estate i romani mangiavano il gelato, che non era quello che intendiamo oggi, attenzione, era ghiaccio tritato, quindi da lì nasce la grattachecca, con generalmente della frutta. Era il gelato dei romani. I romani bevevano vino, che era vino diverso da quello di oggi, ma d'estate lo bevevano con il ghiaccio. Ma tu dirai, come facevano i romani ad avere il ghiaccio in piena estate? Beh, pensate, questa è una cosa che accadeva più di 2000 anni fa. Gli schiavi andavano sulle montagne dell'Appennino e tagliavano dei lastroni di ghiaccio, lastroni. Poi li portavano con dei carri a Roma, e a Roma venivano costruite, erano state costruite delle, si chiamavano nivarie, in pratica erano dei pozzi, e questi pozzi avevano una caratteristica: erano ad una discreta profondità, una buona profondità, quindi a mano che scendi la temperatura si abbassava e si arrivava circa ad una ventina di metri nel sottosuolo, con la temperatura di circa 4 gradi centigradi anche in piena estate. E poi, per far sì che il ghiaccio si mantenesse, loro facevano un metro di ghiaccio e poi paglia e legno. Un metro di ghiaccio, paglia e legno. Un metro di ghiaccio, paglia e legno. Con questo sistema, alla fine si perdevano, alla fine dell'estate, circa un 10-15% del ghiaccio, che chiaramente si scioglieva. Ma la paglia riusciva ad intrappolare l'aria, quindi aveva un effetto di isolamento. Il ghiaccio veniva poi, in blocchi, venduto nell'antica Roma da una figura professionale che era identificata come il nivario, ed acquistata soprattutto dalle persone che nell'antica Roma avevano ottime possibilità economiche, quindi avevano la possibilità di bere vino fresco, bevande fresche, il gelato, anche nel pieno dell'estate, che era rovente, esattamente come è rovente l'estate di oggi. Questo accadeva a Roma 2000 e passa anni fa. Avrò ragione di essere incazzato quando tu mi arrivi da fuori e mi cachi in mezzo alla strada?
1: RTR 99, ti ricordi?
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
19: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
20: La mamma vuole abbracciarti ancora.
21: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:03 minuti primi e qualche secondo. A me piace sempre molto confrontarmi con voi, perché più di qualcuno mi ha scritto: guarda che esistono dei cubetti di ghiaccio in plastica o comunque in metallo che te li puoi mettere nel congelatore, e poi questi cubetti riutilizzabili quasi all'infinito li metti nella bevanda in questione, e quindi non rilasciando acqua non alterano il sapore della bevanda stessa. Allora, due cose. Primo, li ho provati e secondo me non funzionano a sufficienza, nel senso la capacità di freddare una bevanda è piuttosto limitata, perché è vero che cedono freddo, ma nello stesso momento accumulano il calore della bevanda, quindi dopo poco la bevanda tende a scaldarsi, la prima cosa. E la seconda cosa è che qui, e chi è, questo è un mio piccolo trucchetto. Allora, d'estate soprattutto può capitare che un bicchiere di vino molto fresco ti porti poi a berne anche un altro e poi un altro ancora, e io cerco chiaramente di limitare tutto questo. E i due cubetti di ghiaccio nel vino fanno sì che in realtà il bicchiere rimanga uno solo di vino, però col ghiaccio che si scioglie diventa un bicchiere e mezzo. È un mio piccolo trucchetto. E riguardo invece alla macchina per fare il ghiaccio, è giusto, c'è un piccolo problema. è che tu hai bisogno del ghiaccio, attivi la macchinetta del ghiaccio e ti fai il ghiaccio dopo 10 minuti e un quarto d'ora, quindi tu devi attendere 10 minuti e un quarto d'ora prima di avere i cubetti di ghiaccio. Aprire il congelatore, c'è la busta del ghiaccio, tac, prendi due cubetti, è molto più comoda. Per esempio, quando vi ho raccontato questa cosa del ghiaccio, ma vi potrei fare, e mi piace ogni tanto farlo, degli esempi su com'era la vita nell'antica Roma, e poi stiamo parlando di 2000 anni fa. Cioè, se noi parliamo della civiltà dell'antica Roma, ma perché stiamo a Roma, è giusto che questi esempi banalissimi che raccontano come si viveva nell'antica Roma siano portati a conoscenza dei tanti, a conoscenza dei più. E credo che

pensano di essere i detentori di questa materia. Sicuramente a sinistra ci sono delle persone dotate di grande cultura, persone che io ascolto con grande attenzione e quando parlano io imparo, ma mi rendo conto che ci sono tante persone che invece non posso considerare acculturate, ma che si ritengono persone di cultura solo perché appartengono a una determinata area politica. Vedete, io sono vissuto, cresciuto e ormai sono sul viale del tramonto, però con questa forma di questa zavorra, sei di destra, quindi se sei di destra non puoi parlare di cultura, se sei di destra non puoi fare cultura. Ecco, io tutta la mia vita professionale l'ho spesa in questi termini, cercando di far capire alle persone che anche un ragazzo diventato poi un uomo sempre e comunque di destra possa parlare di vari argomenti e avendo anche parecchie frecce al proprio arco. E quindi tento attraverso le parole, attraverso i ragionamenti, di orientare il pensiero, di farvi vedere anche cose che a volte per distrazione uno non riesce ad approfondire. A me piace, no? Quando sento qualcuno che mi spiega determinate cose, mi piace. E soprattutto mi piace poi andare ad approfondire, andare anche a vedere se quelle cose che ha raccontato sono vere o meno, altrimenti si dà tutto quanto per scontato. È stato raccontato ed è giusto, è stato raccontato ed è vero. No. Ad esempio, vi dico questo, no? In termini di comunicazione, allora ci sono degli attivisti di sinistra che sono sostenitori del sindaco di New York Zoran Mandani, che ricordiamo quando ha giurato in quanto sindaco lo ha fatto sul Corano e non l'ha fatto sulla Costituzione americana. Secondo me è un fatto gravissimo, o meglio, per essere più precisi, lo ha fatto prima sul Corano e poi sulla Costituzione americana, quindi dando precedenza al Corano, e questo è un fatto gravissimo, dando precedenza alla religione piuttosto che alla politica. Ma ebbene, questo gruppo di sostenitori ha pubblicato sui social un video. Ora, il problema qual è? A New York oggi si vive malissimo. New York è tornata adesso una città sporca, violenta, invivibile. Dopo gli anni della zero tolerance, della tolleranza zero di Rudolph Giuliani sindaco, New York è tornata ad essere una città veramente molto molto molto pericolosa. E questi attivisti, chiaramente di sinistra, sostenitori del sindaco Mandani, hanno pubblicato un video, e in questo video si vede un parco di New York, e in questo parco di New York si vedono tante persone, si vedono gente seduta ai tavolini dei bar, un'atmosfera estremamente piacevole e tranquilla. E attraverso questo video hanno detto: lo vedete che il socialismo instaurato dal sindaco Zoran Mandani sta funzionando, guardate come si vive bene a New York. Peccato solo una cosa. Peccato che quel video in realtà non sia un video di un parco pubblico, ma è il video di Bryant Park. Allora, Bryant Park è un parco privato, finanziato privatamente e che dispone di una sicurezza privata. Cioè, stiamo parlando di un parco che non ha nulla a che fare con il socialismo, ma è un parco che, se vogliamo identificarlo, può essere considerato capitalista. Quindi, per vivere bene a New York in un parco devi andare in un posto privato dove entri attraverso una selezione e la sicurezza è gestita privatamente da una società che si occupa di fare selezione all'ingresso. Ecco, noi, o meglio io, attraverso la radio ho cercato sempre di raccontarvi quello che accade, cercando sempre di stare fuori dalla massa. Cioè

0: Cioè, io preferisco veramente essere un lupo che è odiato da tanti piuttosto di una pecora che viene mangiata da tutti.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
1: Autoimport a Roma dal 1957.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
9: RTR 99, ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:14, minuti primi e qualche secondo. Ci sono delle storie che per un periodo di tempo suscitano interesse e poi di colpo, piano piano, noi ce ne dimentichiamo. E è naturale che sia così, è normale che sia così, ma per invece i protagonisti di determinati fatti queste storie non si dimenticano. Vi ricordate qualche tempo fa ci fu la vicenda di quel ladro che venne ucciso in via Cassia e da una guardia giurata che si chiama Antonio Micarelli, e all'epoca siamo tutti Antonio Micarelli. Poi dopo noi abbiamo continuato la nostra vita, mentre invece Antonio Micarelli e la sua famiglia stanno affrontando un percorso giudiziario difficilissimo. Dunque io preferisco, voglio riparlarvene. Dunque Antonio Micarelli, appunto la guardia giurata che è stata accusata di omicidio volontario e tentato omicidio per aver sparato contro un gruppo di rapinatori in fuga uccidendone uno, tale Anton Ciurciumel, ha lasciato il carcere di Civitavecchia per tornare a casa. La corte d'assise di Roma, davanti alla quale Antonio Micarelli è imputato, ha disposto per lui la custodia cautelare ai domiciliari, ritenendola idonea e proporzionale all'entità del fatto e la sanzione che si ritiene possa essere irrogata. Quindi è stata accolta l'istanza presentata dai suoi legali Franco Coppi, Valerio Orlandi e Pietro Pomanti. Il processo nei confronti di Micarelli è iniziato qualche mese fa, a marzo, e durante la prima udienza la difesa del Micarelli aveva già visto accogliere la questione di nullità del decreto di citazione a giudizio proprio sulla parte relativa alle aggravanti. Tutto questo, unito al fatto che gli è stato concesso il rito abbreviato, evita almeno lo spettro del carcere a vita per l'imputato, quindi l'ergastolo intanto è stato evitato. La madre di Anton Ciurciumel, dopo aver appreso la notizia che l'ergastolo era scongiurato per l'assassinio di suo figlio, aveva avuto un malore. È come se fosse morto di nuovo. Era giusto che il nostro Anton pagasse il suo debito, ma doveva farlo chiuso in carcere tutt'al più, non dentro ad una bara al cimitero. Chi l'ha ucciso però ha sbagliato due volte. Io e mio marito non viviamo più, e chi ci ha portato via nostro figlio non solo non ha neanche provato subito a salvarlo preoccupandosi prima di chiamare il suo avvocato, ma non ha mostrato il minimo segno di pentimento o pietà. Vorrei segnalare una cosa che secondo me è importante, visto che si parla di una dichiarazione virgolettata, quindi sono le frasi della mamma di Anton Churchumel, che per carità comprendo perfettamente il suo dolore, perché è una madre che ha perso un figlio, ma ci sono modi e modi di perdere un figlio. C'è una frase che ha detto la mamma, dunque era giusto che il nostro Anton pagasse il suo debito, ma doveva farlo chiuso in un carcere tutto al più, cioè come a dire al massimo proprio chiuso in un carcere, doveva essere proprio, è un'eventualità remota, tutto al più, questo significa tutto al più. Comunque Antonio Micarelli ha detto fin dal primo momento di aver agito per legittima difesa e di aver sparato a terra, a differenza delle immagini restituite dalla telecamera di un palazzo vicino. Secondo il GIP, che aveva disposto per Micarelli la custodia cautelare in carcere, quella avvenuta nel tardo pomeriggio del 6 febbraio 2025 era stata una vera e propria caccia all'uomo, senza scrupoli di sorta e senza nessuna forma di rispetto per la vita umana. A ricostruire quanto accaduto in quel cortile di via Cassia 1004 quel giorno sono state le indagini dei carabinieri della stazione Trionfale, coordinati dai PM Cascini e Santoni. Secondo l'accusa, sto parlando dell'accusa, attenzione, Micarelli era da poco tornato a casa quando sente dei forti rumori provenire da un appartamento del primo piano dove i rapinatori stanno mettendo a segno il colpo. Suona a quella porta ma senza ricevere risposta. Nel frattempo la figlia vede due dei malviventi nel piazzale e chiama il padre. Lui a quel punto prende la pistola e si precipita fuori. La telecamera del palazzo accanto immortala quello che il GIP ha definito un atteggiamento da giustiziere del vigilante che avrebbe sparato con la ferma intenzione di uccidere. Sono le 18:59. Un uomo corre verso il cancello, dietro di lui Micarelli, ancora in divisa da lavoro, tende il braccio ed esplode due colpi. Passano pochi istanti, l'imputato torna indietro verso l'auto dei ladri e di nuovo esplode un colpo in direzione dello sportello del conducente. Un altro uomo corre e scavalca la recinzione, un terzo fa lo stesso, ma Micarelli lo segue e spara. La macchina torna indietro a recuperare uno dei complici e poi fugge. A questo punto la telecamera inquadra il vigilante con il braccio abbassato mentre si dirige verso il corpo di Churchumel caduto oltre la recinzione colpito alla testa. Sul posto arriva una delle figlie di Micarelli insieme a un medico che abita nel palazzo. L'imputato al telefono dice: è successo un casino, corri, sbrigati, chiama un avvocato. Questo è quanto accaduto. Sapete, un po' come abbiamo detto prima e così come abbiamo spiegato prima per la vicenda di Mario Roggero, e qui abbiamo una vicenda che si è un fatto che è accaduto nella nostra città, e io ho cercato delle informazioni su Antonio Micarelli e tutte le informazioni che ho avuto sono quelle di un uomo per bene, un lavoratore stimato all'interno delle varie aziende presso le quali ha prestato servizio come guardia giurata, considerato una persona estremamente professionale, una persona estremamente precisa. Come si dice in questi casi, padre di famiglia integerrimo, amato dalle figlie, dalla moglie, nonno. Insomma, stiamo parlando della classica persona per bene. E le persone per bene, almeno per quelle che sono le mie idee, quando vedono che qualcuno è in difficoltà non si tirano indietro. Perché quello che non viene raccontato in questa storia, e che secondo me soprattutto il professor Coppi insieme ai suoi colleghi Orlandi e Pomanti porteranno poi in tribunale, in un'aula di tribunale, è che la reazione che può apparire spropositata di Antonio Micarelli, vedete, per essere credibili noi dobbiamo attivare il meccanismo del ragionamento. Non possiamo fare come altri che raccontano di fare controinformazione e con pagliacci in studio dicono ha fatto bene. No, Non sto dicendo che ha fatto bene. Io dico che sicuramente Antonio Micarelli ha sbagliato, ma bisogna capire il motivo per il quale, il motivo che poi ha determinato l'errore. Diceva, tu definisci errore la morte di una persona, ma l'errore che poi ha causato la morte di una persona. Perché quando si parla di ladri, signori, queste persone, questi delinquenti, perché chiamiamoli con il loro nome, delinquenti, criminali, perché quando la mamma di Anton Ciucciumel dice non dormiamo più e mio marito, io comprendo perfettamente il dolore di una madre e di un padre che hanno perso un figlio, ma visto che Anton Ciucciumel non aveva 12 anni, posso sapere che lavori svolgeva Anton Ciucciumel prima di essere ucciso durante una rapina? Questa già sarebbe una cosa interessante, sarebbe una cosa veramente insomma fondamentale per capire quale fosse la vita di Anton Ciucciumel. Ma andiamo oltre, e parlavamo del furto. Non è un furto, si è trattato di una vera e propria rapina con una signora anziana che veniva minacciata all'interno della propria abitazione. Vedete, anche qui il discorso cambia, perché Antonio Micarelli non ha sparato a delle persone che avevano forzato la saracinesca di un garage, l'aveva scoperte e le aveva giustiziate, o comunque ne aveva giustiziata una. Era intervenuta a difesa di una vicina di casa, una persona anziana che aveva subito violenza fisica da parte di questi rapinatori entrati in casa con l'intento di rubare e minacciare e picchiare questa donna affinché aprisse la cassaforte. Poi ora non so se la signora in questione, che lavorava in quella casa come diciamo colf, non so se la signora in questione avesse o meno le chiavi della cassaforte, ma fatto sta che è stata minacciata per questo. Capiamo anche l'entità delle persone, o quale fosse lo spessore criminale delle persone che avevano agito in quel modo in via Cassia 1004, proprio al ridosso del grande raccordo anulare. Ora non vi sto dicendo, perché se vi dicessi che Antonio Micarelli ha fatto bene, sarebbe un'affermazione con una caratura estremamente semplicistica, no? Cioè, troppo facile dire, vabbè, sai che ti dico, e non lo dico, sia chiaro, poi chiaramente non posso negarvi la possibilità di pensarlo, ma io non lo dico, ha fatto bene, è morto un ladro de meno. Voi siete liberi di pensarlo, e io non sono nessuno per far sì che voi possiate cambiare idea. Io dico che sicuramente Antonio Micarelli ha sbagliato, ma bisogna inquadrare il comportamento di chi ha deciso di non voltarsi dall'altra parte all'interno di un determinato ambito. Troppo facile dire ha sparato e ha ucciso una persona. Ok, perché ha sparato? Cosa è successo prima? Perché è intervenuto? Ma come? Mi chiedo, vi chiedo e ci chiediamo. Allora, ci insegnano a non voltarci dall'altra parte quando ti rendi conto che qualcuno ha bisogno di un aiuto, e le persone per bene sono quelle che non si voltano dall'altra parte, sono quelle che intervengono quando hai bisogno di un aiuto. Se ti capita di cadere in strada e prendere una storta e intorno ai 10 persone, 9 ti guardano, qualcuno a fretta fa finta di niente, uno si ferma, ti aiuta a rialzarti, magari ti prende il telefonino che è caduto lontano, ti prende una sedia o va nel bar e chiede del ghiaccio per metterlo sulla caviglia, e tu ti ricordi di quella persona per bene che ti ha aiutato. E quando tu racconti il fatto, racconti anche di quanto ti abbia aiutato una persona per bene della quale tu non conosci nome, cognome, storia, per quale squadra tifa. No, ti ha semplicemente aiutato una persona per bene. E io Antonio Micarelli non lo considero un assassino, io lo considero una persona per bene che ha sbagliato. E la mia speranza è che i giudici lo possano condannare ad una pena estremamente ridotta, in modo da dare un segnale: hai sbagliato, ma, e in quel ma c'è tutto, hai sbagliato ma, e in quel ma riempite voi quel vuoto dopo il ma. Ha sbagliato, ma... E quale potrebbe essere, come si potrebbe riempire quel vuoto? Ha sbagliato, ma se quelli fossero andati a lavorare non sarebbe successo. E potrebbe essere un ma. Ecco, riflettiamoci su questo, perché mesi fa, quando si parlava, anni fa, un anno fa circa, quando si parlava di Antonio Micarelli, tutti a dire sì, Antonio Micarelli ha fatto bene, sì, però dall'epoca ad oggi, poi Antonio Micarelli si è fatto la galera a Civitavecchia, adesso sarà ai domiciliari, con tutto quello che può comportare la privazione della libertà anche in termini di problemi economici, perché non è che la famiglia di Antonio Micarelli avesse, immagino, i beni al sole. Dice, sai, c'ha 80 milioni di euro in banca, chi se ne frega. E credo che per lui, per la sua famiglia, sia stato un problema. E dice, vabbè, ma l'altro che è morto, signori miei, l'altro che è morto, al di là di quella che è una diciamo una tristezza che devi provare, perché se non la provi ti considerano cattivo perché è morta una giovane vita, io faccio fatica a pensare che sia da considerarsi come un morto sul lavoro. Cioè, non, i morti sul lavoro sono quelli che muoiono veramente sul lavoro, tutto lì. Vabbè, volevo segnalare una cosa, perché dunque c'è una crociera nel Mediterraneo che è la crociera riservata ad esponenti della comunità arcobaleno, e beh, si fanno delle crociere a tema, no? Ci sono le crociere dei single, cioè la crociera organizzata per i tifosi di una determinata squadra di calcio, c'erano crociere a tema. Questa è la crociera della comunità arcobaleno, e con tutto quello che può esserci in una crociera, no? Quindi le feste, gli spettacoli, il cibo, buffet, i ristoranti, tutto quello che è l'incontro col capitano, tutto quello che si fa mediamente in una crociera. Chi ama questo genere di vacanza sa perfettamente, no, di cosa stiamo parlando, solo che a questa crociera dei gay è stato vietato di attraccare in Turchia e in Egitto. Cioè, fatemi capire, Turchia ed Egitto hanno detto alla crociera che dei gay che non avrebbero potuto attraccare, non sarebbe potuto attraccare, la nave non avrebbe avuto la possibilità di attraccare in Turchia e in Egitto. Allora, lo voglio chiedere agli amici della comunità arcobaleno, gli attivisti del Gay Pride. Allora, in Israele potreste sbarcare senza alcun problema, però quando c'è il Pride voi sventolate le bandiere palestinesi e cacciate gli ebrei italiani. Ma perché non capite sul serio che fra qualche decina di anni, quando l'Islam sarà la religione di Stato, a voi faranno il culo?
9: RTR 99, ti ricordi?
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.000€. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su Fiat.it. Torni sempre al tuo
14: paese. Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
15: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
18: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
17: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
18: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
17: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
19: È la mia nuova acqua di casa.
20: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19€ al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19€ al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
19: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
21: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
9: RTR 99.
10: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:35 minuti primi e qualche secondo. Ho visto una cosa che mi aveva colpito parecchio, poi ho capito subito dopo che era stata realizzata dall'intelligenza artificiale. Partiamo da un fatto: è stata eletta Miss Bologna, una ragazza nera, indubbiamente bella, indubbiamente bella, e parlo chiaramente per quel che riguarda il gusto personale, c'erano altre ragazze bianche, a mio avviso più belle di questa ragazza nera. E è una bella ragazza, attenzione, è una bella ragazza. Quindi non è che hanno eletto come Miss Bologna un carciofo, cioè hanno eletto una bella ragazza. Poi vedendo le altre partecipanti alla finale, ma si parla di gusto personale, io probabilmente avrei votato, dovendo dare i tre nomi, se fossi stato in giuria, no, dando tre nomi, prima, seconda, terza, avrei messo la ragazza nera come terza, quindi sicuramente sul podio, ma non l'avrei fatta vincere. E qualcuno oggi si chiede, ma è normale che in Italia ci sia una Miss nera? Vi dico sì. Vi dico sì. E guardate, sembra strano detto dal sottoscritto, no? Se una ragazza nera che partecipa ad un concorso risulta essere sicuramente più bella delle altre, è giusto che vinca. Però, siccome io sono un po' cattivello, penso che oggi in determinati ambienti succeda l'esatto contrario di quanto accadeva nel passato. Mentre fino a un po' di anni fa avere la carnagione scura era un limite, oggi in alcuni ambienti è diventato un vantaggio. E quindi nessuno mi toglie dalla testa che questa bella ragazza nera eletta Miss Bologna abbia potuto vincere il titolo grazie al colore della pelle, come se oggi avere la carnagione scura rappresenti in certi ambienti sicuramente un vantaggio. Nel passato era l'esatto contrario, quindi non ci vedo nulla di male. Però vi dicevo prima di un video realizzato dall'intelligenza artificiale, l'elezione di una Miss Congo e una ragazza bianca, una ragazza bionda e con gli occhi azzurri, intorno tutte le altre partecipanti, bellissime ragazze nere. Secondo voi sarebbe possibile per il Congo avere una Miss bianca? Voi direste assolutamente no. Eppure sicuramente ci saranno in Congo delle ragazze nate in Congo, quindi di nazionalità congolese, bianche, ma non verrebbero mai elette come Miss, ma per un motivo molto semplice: perché in Congo, giustamente e correttamente aggiungo, la bellezza, la Miss Congo deve avere la carnagione nera, perché è giusto così, perché quella è la loro caratteristica. In Italia sta cambiando. Ecco, volevo farvi riflettere su questo, che può sembrare un discorso apparentemente banale, ma ci fa comprendere meglio come noi siamo portati a reagire di fronte a certe notizie. Dunque, quest'estate a giugno, io ho parlato una mezz'oretta con Niki Vendola e con il suo compagno. Erano vicini di Ombrellone e a un certo punto stavamo in acqua, con l'acqua più o meno alla vita. Mi sono avvicinato e ho chiesto alcune cose. Devo dire che lui e il suo compagno sono stati estremamente gentili, estremamente disponibili. Abbiamo chiacchierato mezz'ora e loro molto educati, loro molto disponibili al confronto, molto disponibili a darmi delle spiegazioni. Io mi sono avvicinato e ho detto: scusate, io vi devo fare una domanda, vi posso rubare 5 minuti? E loro hanno detto: sì, certamente, non c'è problema. Io sono di destra, ve lo dico subito, e io sono favorevole al riconoscimento dei diritti per le coppie omosessuali, però io nutro profondi dubbi riguardo alla omogenitorialità. E ne parlo con voi perché so che voi avete un bambino e vi chiedo: secondo voi io sono omofobo? E inizialmente li ho un po' spiazzati, però mi è fatto piacere che abbiano detto, ma poi ho parlato soprattutto con Niki Vendola, poi è intervenuto anche il compagno, gentilissimo anche lui, e lui ha detto: no, non si tratta di essere omofobo, si tratta che è naturale che ci siano delle ritrosie, ma anche perché è il sistema che è sporco. Dico: in che senso? E lui mi ha detto, dice, vedi, io, noi quando noi abbiamo deciso di avere un bambino, ci siamo recati negli Stati Uniti e oggi nostro figlio ha un rapporto continuo con la donna che lo ha tenuto in grembo per 9 mesi ed ha un rapporto anche con la donna che ha donato l'ovulo, e addirittura lui ha fatto il paggetto quando la donna che lo ha portato in grembo poi si è sposata. Però il nostro è un caso un po' particolare, purtroppo in questo settore ci sono tanti sciacalli, e in pratica alla fine siamo arrivati ad una, non dico ad un punto di accordo, perché io sono rimasto della mia idea, io sono profondamente, fondamentalmente, convintamente contrario alla omogenitorialità, però loro mi hanno detto, sai, bisognerebbe tenere in considerazione anche l'amore, bisognerebbe ragionare sulla base dell'amore. Io ho raccontato, guardate, una mia amica vera, che ha una compagna e hanno 2 bambini e il compagno di Vendola mi ha detto, e nonostante questo è tua amica? Certamente è mia amica, lei sa perfettamente che io sono contrario all'omogenitorialità, però questo non vuol dire che io non le voglia bene e non resti mia amica. E in pratica Niki Vendola mi ha confermato che questo discorso della omogeneità per molti è un business, quindi sono pochissime, rarissime. Io ho detto, ma scusa, ma la donna che ha portato in grembo vostro figlio lo ha fatto gratuitamente? Sì, lo ha fatto gratuitamente, me lo ha detto e ci credo. Qualcuno può anche non crederci. La donna che vi ha donato l'ovulo, non ho chiesto, ma avrei potuto chiedere, l'avete scelta su un catalogo, la conoscete? Ho preferito non chiederlo, ma la verità è che quando io e il mio compagno, faccio un esempio, è solo un esempio, io e il mio compagno decidiamo di volere un figlio, la natura non ci dà questa possibilità. Perché, signori, io e il mio compagno ci possiamo amare a dismisura, possiamo nutrire l'uno per l'altro un amore di dimensioni ciclopiche, ma per quanto ci possiamo amare e per quanto ci possiamo impegnare, l'atto sessuale fra me e il mio compagno, possiamo anche provare io ad essere attivo e lui passivo, lui ad essere attivo, lui passivo, possiamo anche provare ad essere io passivo e lui attivo, possiamo provare a fare in tutti i modi. Signori, nonostante gli sforzi, nonostante l'amore, la natura ci dice che 2 uomini insieme, da soli, non possono procreare, ok? Quindi che cosa facciamo? La realtà è questa, perché noi dobbiamo raccontare la realtà di quello che accade. Quindi andare in un'altra nazione dove questa pratica è permessa, in Italia non lo è, e affidarci a delle società. Queste società ti offrono un servizio completo, ok? Quindi tu hai un bel catalogo e in questo catalogo tu scegli. Innanzitutto puoi scegliere il colore della pelle, puoi scegliere il colore degli occhi, puoi scegliere in base alla donna che ci donerà l'ovulo. Poi è chiaro, lo spermatozoo potrebbe essere mio o del mio compagno, ma una parte del DNA, almeno in termini di probabilità, possiamo sceglierla. Quindi se io scelgo una donna bionda è perché vorrei un figlio biondo, se la scelgo con gli occhi azzurri è perché spero di averlo con gli occhi azzurri, se la scelgo bianca è perché lo voglio bianco. Ok, io sono bianco, la donna che mi dona l'ovulo è bianca, io ho la pressoché totale certezza che il bambino o la bambina nascerà bianca. Quindi intanto già mi scelgo un DNA, primo. E poi a quel punto posso anche scegliere il sesso del nascituro, ok? Cosa accade? E io pago, chiaramente l'ovulo lo pago in base alla qualità di ciò che sto acquistando. Se io prendo l'ovulo di una tossicodipendente che è disoccupata, che vive in mezza strada, avrà un costo. Se invece prendo l'ovulo di una ragazza istruita che va ad Harvard, che chiaramente costerà sicuramente di più. L'ovulo di una nana costerà meno rispetto ad una ragazza alta 1,78 m. Signori, si chiama mercato, solo diventa mercato. E allora chiedo, perché anche per farvi capire perché io sono contrario, si può fare mercato sulla nascita di un bambino? Cioè si può scegliere un bambino esattamente come al supermercato? No, una volta trovato l'ovulo, poi bisogna trovare la donna che donerà 9 mesi della sua vita per portare nel grembo quello che noi diciamo essere nostro figlio. E quella donna chiaramente percepirà un tot di soldi. Possiamo chiamarlo rimborso spese, ma si parla comunque di decine e decine di migliaia di euro. Perché io credo a quello che mi ha detto Niki Vendola. Per carità, ci credo, però siete d'accordo con me sul fatto che una donna che ti dedica totalmente 9 mesi della sua vita, con tutti i fastidi che comporta la gravidanza, sia chiaro che una donna accetta nel momento stesso in cui partorisce suo figlio, ma che accetta dovendo partorire il figlio di altri solo in cambio di un notevole compenso economico. Qualcuno mi può dire che questa sia una scelta d'amore? Anche perché poi capitano delle cose come questa. Allora, una coppia di due uomini segue questa trafila e alla fine la donna che porterà avanti la gestazione per altra, o utero in affitto, io lo chiamo utero in affitto, altri chiamano gestazione per altri, si scopre che durante le indagini prenatali il feto ha una malformazione. Quindi la coppia di due uomini a quel punto chiede a quella che viene definita la madre surrogata, quindi la donna che ha affittato il proprio utero, di abortire, ma lei rifiuta, perché lei dice: no, io ho portato avanti, ho deciso di portare avanti una gravidanza e io sono contraria all'aborto, mi rifiuto di abortire. E la coppia gay ha deciso di farle causa per $600,000. E quindi, signori, si può parlare di amore, si può parlare di amore, ma in questo caso si può pensare anche ad una restituzione di un prodotto non conforme a quanto richiesto?
0: RTR 99.
12: Ti ricordi?
22: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo €235 più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
23: Se la

0: Unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:53 minuti primi e qualche secondo più tardi. Vi dico subito che parleremo di quello che è accaduto ieri in Parlamento. Cercherò anche di spiegarvi, almeno secondo il mio punto di vista, quello che potrebbe accadere in un prossimo futuro, vedere se Giorgia Meloni salirà il Quirinale o meno. Prima però volevo catturare un po' la vostra attenzione su un fatto, ed è quello che riguarda il generale Roberto Vannacci. Dunque, ieri in quel di Pescara, ma insomma oggi sta succedendo un po' ovunque, si rechi il generale Roberto Vannacci, a Pescara, proprio in quella che dovrebbe essere Piazza Salotto, se non erro, non mi vorrei sbagliare, perché ho visto le immagini, sembra proprio quella che i pescaresi chiamano Piazza Salotto, anche se poi in realtà non si chiama Piazza Salotto, ha un altro nome, ma comunque per i pescaresi è Piazza Salotto. E c'erano 1500 persone per ascoltare il generale Vannacci, il generale Roberto Vannacci. E la notizia però che è passata è quella di una contestazione. Allora, per alcuni che raccontano, ci sarebbe stata questa contestazione da parte di una settantina di persone che si sono avvicinate alla piazza cantando Bella Ciao con un chiaro intento provocatorio. La polizia ha evitato che ci fosse uno scontro tra i sostenitori il generale Roberto Vannacci e questi 70-80 persone provocatori, perché se tu vai e fai una cosa di questo genere lo fai per alzare il livello dello scontro. Il generale Roberto Vannacci, che insomma è uno che va avanti per la sua strada senza alcun problema, ha risposto dal palco "me ne frego", citando chiaramente D'Annunzio. Questo era un motto d'annunziano, ricordiamolo, "me ne frego", motto d'annunziano. Ci sono stati momenti quindi un po' di tensione, perché queste 70-80 diciamo di un centro sociale si sono avvicinati al grido di fascisti tornati nelle fogne, e Vannacci dal palco ha risposto con un "me ne frego". Ma per capire perché il generale Roberto Vannacci sta avendo questo successo, ma guardate, non è solamente un successo di carattere numerico, è un successo ancora più importante, perché oggi, almeno da questo punto di osservazione privilegiato rappresentato dalla radio, dai messaggi che mi arrivano, io sto notando che oggi molte persone iniziano a pensare: comunque il generale Roberto Vannacci dice quello che altri in politica non dicano, cioè le persone cominciano a trovare risposte alle loro domande, cominciano a trovare una sponda ai loro dubbi, riconoscono nel generale Roberto Vannacci una persona che dice le cose in maniera chiara, senza doversi nascondere, rispedisce al mittente le accuse, è un osso duro. Cioè, ragazzi, il generale Roberto Vannacci non ha timore di andare ospite in trasmissioni dove sa perfettamente che cercheranno di inserirlo in un tritacarne, ma ne esce sempre bene. Cioè, quando l'altro giorno era ospite nella trasmissione di Marianna Aprile e Luca Telese, non solo ha tenuto botta a delle domande che non erano di carattere che potevano essere potevano appagare la curiosità sul programma, ma erano domande volte a metterlo in difficoltà. Ma Roberto Vannacci sarà anche per la sua formazione militare, non è proprio uno abituato a dare le spalle o ad arrendersi. Quando ha detto a Marianna Aprile ma lei non è italiana, lei ha risposto meticcia, e credo che quella sia la fine. Cioè, una figura, mi dispiace per Marianna Aprile, è stata una figura barbina, è stata una risposta che l'ha messa in ridicolo. Una persona che ti dice ma lei non si sente italiana, avrebbe potuto dire sì, mi sento italiana, ma no, ha risposto meticcia, che non ha nulla a che vedere con la nazionalità. Lei ha risposto meticcia, capito? Cioè, da oggi in poi noi vediamo Marianna Aprile e sappiamo che per rispettarla dobbiamo considerarla meticcia. Ma perché Roberto Vannacci sta salendo a livello di gradimento nella testa di quelli che un domani andranno a votare? Perché in realtà generale Roberto Vannacci fa parecchio di suo, ma molto fanno quelle persone che lui racconta e che un domani molti sperano possa combattere. È diventato virale questo video di un ragazzo che si vede che sta in Italia da un po' di tempo, perché parla un buon italiano, tra l'altro anche con un'inflessione dialettale meridionale, mi sembra siciliano, mi sembra, se non fosse siciliano chiedo scuse ai siciliani che possono riconoscere un loro conterraneo o meno, almeno in termini di idioma. Ma sentite che cosa dice questo ragazzo, che è chiaramente magrebino, ha i tratti somatici tipici magrebini, ma si vede che sta in Italia da un po', parlando in un italiano anche con questa inflessione dialettale che mi sembra siciliana. Ascoltate che cosa dice questo ragazzo.
0: Delle pecorelle andate a lavorare, io non lavoro e faccio la bella vita, sto sempre in mezzo alla strada, sempre a bere, sempre a mangiare, sempre a divertirmi, voi andate a lavorare, lavorate, lavorate, dovete lavorare. E quei soldi ce li dovete versare, italiani, quei soldi che voi andate a lavorare dovete pagare le tasse, tutti quanti dovete pagare le tasse, se no, se non ci campate più a noi dei nordafricani, iniziamo a fare casino per le città di Napoli, Roma, Firenze, Milano, facciamo la rivoluzione. Quindi andate a lavorare, svegliatevi, e dobbiamo essere ricompensati noi per questo, capito? Io non lavoro, faccio bella vita, Italia, che bella l'Italia, Italia puoi fare quello che vuoi.
5: Mentre è bello che questo ha fatto questo video, ma lui queste cose le pensa realmente. Poi un domani magari verrà identificato, qualcuno dirà deve andare via, dice ma io facevo un video per scherzo. Ecco, un video di questo genere mandato in onda, so 300.000 voti in view per il generale Roberto Vannacci.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
7: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: RTR 99. Ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9:05 minuti primi e qualche secondo. Dunque, due cose. Allora, la prima è che ancora non si sa nulla del killer di Casalotti, quello che ha sterminato una famiglia, padre, madre e figlia. E sembra che questo tale di nome Hossain, Shadat Hossain, potrebbe aver già raggiunto il Bangladesh. La cosa importante, ammesso sia vera questa ricostruzione, sarebbe capire chi lo ha aiutato a fuggire da Roma, perché visto che lui era comunque un esponente della comunità bengalese, forse magari bisogna cercare all'interno della comunità bengalese se ci sono stati degli appoggi che gli hanno permesso di raggiungere la nazione di origine. Uno. La seconda cosa è che uno finge di stupirsi perché a Pamplona, alla festa di San Firmino, due dei partecipanti a questa festa

gettano con la tuta alare dalla vetta di una montagna e poi dice: mannaggia, si è schiantato. Si è schiantato. Non è che dice, sai, era andato a fare una partita, stava giocando a scacchi e gli è cascato un elefante sulla testa. Com'è possibile che uno, mentre sta giocando a scacchi a Varese, gli casca un elefante sulla testa? Capito? Non, di quella è una cosa strana, no? Che viene incornato da un toro mentre i tori infuriati e tra l'altro innervositi cercano una via di fuga. Vabbè. Poi Paola Ferrari ha attaccato, anche se non ha fatto il nome, di Letta Leotta, dicendo: non possiamo stare zitti di fronte ad un esempio femminile che punta sull'attrazione fisica. Devo dire che a me Paola Ferrari non sta simpatica, devo dire che non la ritengo neanche una grande esperta di calcio, ma insomma questo è un parere personale. Sapete, il calcio è tutto fuorché una scienza esatta. Ma almeno ha avuto il coraggio di dire che oggi molte donne che parlano di calcio in televisione sono state chiamate a farlo non per le competenze in quel determinato ambito, ma più per una questione fisica. Io è una cosa che dico da tempo, dico da tantissimo tempo, ma sembra che sia... Questo è qualcosa di... è anche un esempio di maschilismo, il fatto di pensare e dire che tu possa stare lì in televisione solo perché sei bella e non perché sei brava. Però, insomma, fino a quando non mi dimostrerete, fino a quando non mi farete vedere anche delle donne e delle ragazze brutte che parlano in televisione di calcio, ma se parlano solamente quelle belle, allora secondo me la scelta si basa sempre su un fatto fisico. E poi c'è stata questa accusa di maschilismo a Marco Tardelli. Cioè, oggi è diventato praticamente impossibile, veramente impossibile, provare a confrontarsi in certi ambiti professionali con una donna. Allora, c'è un termine, è un termine che unisce due parole inglesi, man, uomo, e il verbo explain, e quindi spiegare. E il termine, il neologismo che è stato creato è mansplaining. Quindi è in pratica il modo in cui un uomo tende di spiegare qualcosa ad una donna in un modo troppo paternalistico, troppo condiscendente, dando per scontato che lui ne sappia più di lei e ignorando del tutto le competenze specifiche di lei su un determinato argomento. Mansplaining. Quindi, se faccio un esempio, no? Dovessi parlare con una ragazza che ha 20 anni di radio. Ora, probabilmente la ragazza che ha 20 anni avrà una carriera in futuro eccezionale, diventerà la migliore speaker radiofonica che l'Italia abbia mai avuto, ma allo stato attuale io posso rapportarmi ad una ragazza di 20 anni contando sulla mia esperienza, e se afferma delle cose che sono diverse da quelle che poi vengono determinate dalla realtà dei fatti, posso fargli notare, oppure è un mansplaining? Cioè, il fatto che io dica ne so più di te, io posso dire ad una ragazza ne so più di te? Sì, a una ragazza di 20 anni posso dire su un determinato argomento ne so più di te. È successo che Marco Tardelli sia stato accusato di maschilismo tossico. Che cosa è successo? In una trasmissione televisiva della RAI c'era Marco Tardelli, questo è successo 2 o 3 giorni fa, e ospite in studio c'era anche Manuela Giuliano. Manuela Giuliano è

0: capitano della Roma femminile, una ragazza che credo abbia 25 anni, ok? È giocatrice professionista. E parlando, Marco Tardelli, che vorrei ricordare a tutti quanti, è stato anche campione del mondo nel 1982. Cioè, io credo che al di là del fatto che Marco Tardelli ha diciamo giocato praticamente quasi tutta la sua carriera nella Juventus, è un giocatore che oggi tutti vorrebbero avere nella propria squadra. Giocatore fantastico, eccezionale. E ha detto testuale: io marcavo a uomo giocatori che tu non conosci. E questa frase è stata considerata una frase esempio del maschilismo tossico, perché si stava parlando della marcatura, no? Che può essere a uomo, può essere marcatura a zona. E quindi nel corso della discussione si è affrontato anche il tema di come sia possibile fermare campioni del calibro di Lionel Messi. E Tardelli, quindi, da giocatore che è stato anche campione del mondo, giocatore di altissimo livello, ha detto: ma guarda, io la marcatura uomo l'ho fatta su grandi giocatori e posso elencarne qualcuno che tu non conosci. E questa frase è stata interpretata come un atteggiamento di superiorità nei confronti della collega. Addirittura chi stava conducendo la trasmissione, che era Alessandro Antinelli, è intervenuto dicendo: guarda che però lei gioca in nazionale. E Tardelli ha risposto: e allora io non ho mica detto niente. Ed è cominciata una discussione sul fatto che Tardelli abbia voluto dare lezioni di calcio ad una professionista affermata, e lì si è parlato appunto di questo mansplaining. Ma ora, con tutto il rispetto per Manuela Giuliano, che è un'ottima giocatrice di calcio professionista, ma in termini assoluti io credo che Marco Tardelli fosse molto più forte, ma non in quanto uomo, ok? Proprio di Manuela Giuliano. Credo che abbia raggiunto dei livelli e dei risultati che io auguro a Manuela Giuliani di raggiungere in futuro, ma attualmente non è così. Se noi vogliamo negare la possibilità ad un campione del mondo di dire ad una persona che oggi gioca a calcio, anche professionista, guarda, io ho marcato giocatori che tu nemmeno conosci, non gli ha detto mica sta zitta e va per le patate, gli ha detto semplicemente: io ho fatto determinate cose nella mia carriera che mi permettono di poter esprimere un'opinione. Ecco, questo oggi ha portato molti uomini ad evitare di confrontarsi con le donne, e ve lo dico che succede anche al sottoscritto. Cioè, io a volte, quando mi rapporto ad una donna in una discussione, qualche dubbio sul fatto che certe affermazioni possano essere prese in maniera negativa ce l'ho. Quindi la realtà è che noi uomini non stiamo arretrando di fronte alle donne, stiamo semplicemente evitandole, e questo forse è la più grande sconfitta del femminismo.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:22 minuti primi e qualche secondo. Allora io vi ho detto che avrei parlato della legge elettorale che è stata bocciata per un solo voto e quindi gli italiani non potranno esprimere la propria preferenza, ma si rimarrà nell'ambito delle liste bloccate, quindi gli italiani avranno la possibilità di continuare ad andare al voto come regolarmente accade in una nazione democratica, ma essendo obbligati a votare persone che sono state scelte e a monte dai vari partiti politici. Giorgia Meloni ha presentato questa riforma della legge elettorale che non è passata. Non dico purtroppo non è passata, perché altrimenti risulterei essere troppo di parte, ma faccio un ragionamento, cerco di fare un ragionamento un po' più ampio, poi sta a voi riflettere se è stato giusto bocciare o meno questa riforma. Intanto mi chiedo, vi chiedo e ci chiediamo, ma i rappresentanti del popolo in Parlamento dovrebbero, almeno in questi casi, agire in piena e totale trasparenza, prendendosi la responsabilità delle proprie decisioni? Io penso di sì. E allora, per una vicenda così importante, perché imporre il voto segreto? Cioè, io sono un elettore e ognuno di voi è un elettore, poi al di là del fatto che siate andati o meno a votare, abbiate deciso di esprimere la vostra preferenza o vi siate astenuti, comunque siamo tutti quanti aventi diritti al voto, ok? E io ho il diritto di sapere se quella persona ha votato in un modo piuttosto che in un altro. Questo è già il primo scoglio. Perché il voto segreto? Cioè, io ho la possibilità di dire sì o no, ed è giusto che chi mi ha votato e chi un domani potrebbe confermare il suo voto debba sapere io come mi comporto in Parlamento. Cioè, è la prima cosa, è la trasparenza, l'onestà, la sincerità. Quindi, se il voto è segreto, io quindi posso esprimere un voto e poi dire ho votato in un modo e invece ho votato in un altro. Quando si parla di franchi tiratori, che cosa si intende per franco tiratore? Una persona che fa parte di un partito politico, il partito politico afferma che si voterà in un certo modo, poi nel segreto dell'urna io voto in maniera contraria. Quindi in pratica divento un franco tiratore, vado contro le dichiarazioni dei leader, del leader del mio partito, del partito del quale faccio parte. Questo è successo. Chi sono stati i franchi tiratori? Beh, chiaramente, non essendoci la certezza del voto, essendo stato un voto segreto, non c'è anche la certezza di chi possono essere stati quelli che hanno tradito le indicazioni. Ora si apre uno scenario politico un po' diverso e da analizzare. La sinistra spera o comunque auspica il fatto che Giorgia Meloni si renda conto di non avere più una maggioranza sulla quale contare e prassi istituzionale vuole che quando in questi casi il primo ministro si renda conto di non avere più la maggioranza si rechi al Colle. E quindi a quel punto Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, dovrebbe prendere in esame le dimissioni e a quel punto, prima ancora di pensare ad un nuovo Primo Ministro, un governo ad interim, insomma, da vedere, stabilire quando poi ci saranno le elezioni, che a quel punto dovrebbero essere elezioni anticipate. Vedete, una cosa di questo genere è già successa 4 anni fa con Mario Draghi, che quando si rese conto di trovarsi in circostanze simili, quindi non avere più a disposizione una maggioranza, si recò al Quirinale e lì, insomma, poi andammo tutti quanti alle urne. Ma Mario Draghi non era stato eletto e soprattutto non era capo del partito politico che oggi ha la maggioranza relativa in Italia, il partito politico più importante e più votato. Quindi non sappiamo esattamente che cosa accadrà. Giorgia Meloni ha ripetuto più volte che andrà avanti fino alla fine del suo mandato elettorale. È anche vero che molte delle persone che oggi siedono in Parlamento, qualora si andasse a votare prima del 23 aprile del 2027, si troverebbero a non aver maturato i contributi necessari per poter andare in pensione dopo un solo mandato, e ci sono centinaia in Parlamento che sono al primo mandato, e quindi sono magari alcuni tra quelli che, qualora fosse passata questa legge elettorale, non sarebbero stati rieletti, perché probabilmente il meccanismo delle preferenze non li avrebbe premiati. E quindi quello che accadrà attualmente non lo so. Certo che per Sergio Mattarella questa non è una bella gatta da pelare, nel senso che lui si trova, qualora Giorgia Meloni decidesse di salire al Quirinale per presentare le sue dimissioni, Sergio Mattarella si troverebbe obbligato a prendere una di queste strade. Una è conferire un nuovo mandato a Giorgia Meloni, perché comunque si parla della leader di Fratelli d'Italia, primo partito in Italia. Questa sarebbe una opportunità. L'altra possibilità sarebbe quella di trovare un primo ministro esterno che sia in grado di mettere insieme un governo tecnico del quale potrebbero far parte tutti, meno a quel punto Fratelli d'Italia, che resterebbe escluso. E poi le elezioni anticipate, quindi stabilire quando potrebbero esserci le nuove elezioni per il nuovo governo. Questo periodo, diciamo, quelle che gli studenti di medicina conoscono come semestre finestra, questo potrebbe diventare un po' più di un semestre finestra, durante il quale uno potrebbe giocarsi eventuali nuove alleanze e quindi cercare di limare alcune asperità. E mi sembra di capire che a livello di maggioranza oggi presente in Italia, grazie anche al nuovo decreto di legge sulla sicurezza, si stia tentando di andare incontro ad alcune richieste di Futuro Nazionale, ma di questo ne parleremo tra poco, quindi quando tornerò in diretta. Restate all'ascolto, perché abbiamo una pubblicità, poi l'appuntamento con Daniele Brinati di Brispal, e poi parleremo proprio del DDL sicurezza.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima. Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:34 minuti primi e come vi avevo detto mi collego con il mio amico Daniele Brinati di Brispal. Ciao Daniele, buongiorno, come stai?
8: Ciao Luca, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, molto molto bene.
0: Ti devo raccontare una cosa, perché a me piace quando parlo di Brispal non fare il classico appuntamento per radiofonico per ricordare Brispal e ta-da, ma mi piace anche raccontare alcune piccole curiosità, perché poi Daniele non è un partner commerciale di RTR 99, ti ricordi? Daniele è un fornitore di RTR, perché noi abbiamo Brispal in radio, è un mio personale fornitore perché io ho Brispal a casa. Allora, qualche giorno fa stavamo parlando qui in radio, perché capita spesso, ma per questioni tue di lavoro, di impegni, che quando hai l'appuntamento con Andrea Torre nel pomeriggio non puoi rispondere. Allora, quando tu non puoi rispondere, proviamo.
8: Andrea è stratosferico, fa delle citazioni. Penso, è diventato più, talmente più bravo di me e di te, che oramai mi vergogno quasi di entrare in diretta con lui. Perché
0: Andrea parti da una. Andrea è il più bravo di tutti. Però chiaramente quando si parla, dice a maxi citazione, dice, sai, quando non interviene, dice, dobbiamo preparare una maxi citazione, dice, mi aiuti a preparare una maxi citazione? Ne parlavo anche con Fabrizio Sgrigna, che è il nostro responsabile commerciale, e dice, ma guarda, allora dico, vabbè, che cosa ti posso dire di Brispal? Vuoi sapere che cosa ho scritto come maxi citazione di Brispal? Senti, sì, certo. Ascolta, perché poi dico, le cose vanno dette in maniera semplice. Senti, Brispal è il depuratore che ti permette di avere in casa acqua alla temperatura desiderata, liscia o frizzante, come vuoi tu, buonissima e ad un costo che non sarà superiore alla cifra che spendi mensilmente per acquistare acqua in bottiglia. Una volta che avrai provato ti pentirai di non averci pensato prima. Chiedi subito un appuntamento allo 06 61 45 088 oppure visita la sede in via di Torrevecchia 817, dove potrai provare e vedere con i tuoi occhi cosa offre Brispal e scegliere il depuratore sopra o sotto lavello più adatto alle tue esigenze. Chiama subito lo 06 61 45 088 e ci ringrazierai come hanno già fatto centinaia di ascoltatori. In poche parole abbiamo detto tutto o mi sbaglio?
8: Assolutamente sì, è stato un piacere risentirti come tutti i mercoledì.
0: Ma no, è vero, perché poi quello che noi dobbiamo fare è un po' come forzare, come aprire una buona bottiglia di vino, no? Il tappo all'inizio devi fare un po' di fatica, no? Devi togliere la parte in metallo sopra, però poi una volta che lo hai aperto dici, mannaggia, sta bottiglia la potevo aprire 3 mesi prima. E così vale anche per Brispal, potevo pensarci prima. Voi restate aperti più o meno tutta l'estate?
8: Assolutamente sì, noi facciamo una serie di turnazioni, però rimaniamo sempre operativi. Okay. Anche la settimana di Ferragosto, tutto il mese di agosto.
0: Ok, perfetto. E vi dirò di più, in questo periodo che si beve di più, perché per forza di cose il caldo, chi ha Brispal in casa è avvantaggiato, perché ha l'acqua sempre come vuole, sempre buonissima, non deve fare rifornimento, non deve andare a comprare al supermercato, non deve smaltire le bottiglie in plastica, con la certezza del marchio Brispal. In questo settore, e questo io lo ricordo perché ci tengo tantissimo, abbiamo visto più cadaveri che aziende vive, nel senso, gente che nel corso degli ultimi 20 anni si è avvicinata a questo settore, ha venduto un po' di macchine, poi è sparita e la gente è rimasta col cenno in mano. Brispal è aperta dal 1999,
8: la prima sede fisica, perché poi eravamo aperti ma non come sede fisica, ma dal 99 la prima sede fisica.
0: Ragazzi, stai parlando di un'azienda che è aperta dal secolo scorso, ti rendi conto quanto sei vecchio?
8: Porca miseria, c'ho ragione, c'ho due nipotini, quindi sono un nonno vecchissimo.
0: Sei nonno giovane, ma come azienda tu puoi. Io oggi mi diverto, no? Quando l'altro giorno ho visto una pizzeria, ma a Roma, è aperta dal 2006. Porca miseria, 2006 era grosso, tirava il calcio di gol, diventavamo campioni del mondo. Aperta dal 2006, già è storia. Tu dal 1999, Brispal 06 61 45 088, chiamate, prendete un appuntamento, andateli a trovare in via di Torrecchia 817, Brispal, per avere l'acqua come volete voi in casa, più buona di quella che avete sempre bevuto. Grazie Daniele, un abbraccio.
8: Ciao Luca, buona trasmissione, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ah, scusa Daniele.
8: Dimmi.
0: Allora, un ascoltatore dice: ricordagli che lunedì ho appuntamento con lui alla Dispoli.
8: E anche adesso sto andando il nostro ascoltatore a Villa Adriana.
0: Perfetto. Vabbè, stanno in buone mani. Un abbraccio, ciao Daniele, grazie.
8: Un abbraccio, ciao Luca, grazie.
0: Salutiamo così Daniele, che va in giro anche presso i nostri radioascoltatori. 06 61 45 0 88. Dunque, ho detto che vi avrei parlato del DDL sicurezza. Cosa prevede il DDL sicurezza? Io vi dico quali sono i capisaldi di questo DDL e vi dico anche che probabilmente questo governo ci avrebbe potuto e dovuto pensare prima, perché essere di destra non significa poi avere gli occhi fuori di prosciutto. Dunque, quando scatta il divieto a radunarsi del questore, quando 5 o più persone anche in gruppo tengono in luoghi pubblici o aperti al pubblico comportamenti intimidatori di grave molestia o violenti contro persone o cose. La misura è contestabile a tutti, può essere disposta nei confronti di chi sia stato già destinatario nei 5 anni precedenti di misure di prevenzione o di provvedimenti a tutela della sicurezza urbana, o sia stato condannato anche con sentenza non definitiva per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico. In caso di manifestazioni, chi può essere portato negli uffici di polizia? Si tratta di una norma preventiva. Estende la possibilità di accompagnamento e trattenimento negli uffici di polizia di chi, sulla base di circostanze concrete, tra cui il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti per reati contro la persona o il patrimonio in materia di stupefacenti o di armi, sia ritenuto fonte di concreto pericolo per la sicurezza. Quindi si parla di fermo preventivo. Che tipo di aggravanti viene prevista per i danneggiamenti? Se il fatto è commesso da 5 o più persone riunite, si prevede la possibilità di procedere all'arresto anche nella forma della flagranza differita. Che cosa vuol dire flagranza differita? Le forze dell'ordine possono procedere contro le persone se la loro identificazione avviene nelle 24 ore successive ai fatti attraverso l'esame di filmati o altri elementi di prova. Che cosa succede in caso di occupazione abusiva di immobili? Viene estesa la procedura accelerata che consente alle forze di polizia di liberare rapidamente l'immobile occupato e di reintegrare l'avente diritto nel possesso. Che cosa cambia rispetto alle norme in vigore? Attualmente si può procedere solo nel caso in cui l'immobile sia l'unica abitazione effettiva del denunciante. Con l'approvazione delle norme non sarà più così. Quando viene escluso il risarcimento della persona offesa, il ministro Piantedosi ha spiegato che il caso classico è quello della rapina in casa, la rapina commessa da persone con la reazione, il tentativo di legittima difesa da parte del rapinato in caso di condanna per eccesso colposo, viene considerata l'esclusione del risarcimento dei danni. Allora, è un primo passo. È un primo passo, questo DDL, sì, questo è un primo passo. Soprattutto la prima parte si rivolge a quei comportamenti molesti e fastidiosi messi in atto da questi gruppi che hanno una base etnica e vengono oggi diciamo etichettati come baby gang o maranza, ok, più o meno. È un primo passo, vi dico che è un primo passo. Nessuno mi toglie dalla mente che si sia arrivati a questo DDL sicurezza per arginare almeno in parte l'avanzata di Futuro Nazionale del genere Roberto Vannacci, però questa è una chiave di lettura. L'altra chiave di lettura può essere che senza l'apporto in termini di spinta mediatica di Futuro Nazionale, probabilmente questo governo, questo DDL sicurezza non l'avrebbe approvato. Vediamo, vediamo. Penso che, credo seriamente che queste norme avrebbero dovuto fare la loro comparsa nella nostra vita quotidiana almeno 2 anni fa. Però, insomma, meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. Invece vi racconto questa storia perché insomma, da una parte uno dice no, una cosa è assurda, una cosa è allucinante, una cosa è incredibile, però allora, è la storia di un signore di professione commercialista che abita a Treviso e si è recato in stazione ferroviaria a Treviso per andare a Milano ed ha parcheggiato l'auto sabato mattina ed è tornato domenica sera. E quando è andato a pagare al tagliandino ha trovato un conto finale di 74 euro per parcheggiare la macchina. 74 euro per stare da sabato mattina a domenica sera in un parcheggio all'aperto. E chiaramente ha tentato di protestare, poi gli hanno fatto vedere che all'ingresso del parcheggio è affissa un cartellone ben visibile nel quale viene spiegato che dal lunedì al venerdì il parcheggio nell'arco delle 24 ore totale costa 15 euro, parcheggio che invece non può essere fatto in questo modo il sabato e domenica, perché il sabato e domenica invece il conteggio viene fatto su base oraria, quindi 2 euro l'ora. Lui ha protestato, ha detto questa è una società privata che gestisce questo parcheggio, ha stabilito queste tariffe e quindi questo signore ha pagato i 74 euro, altrimenti non avrebbe potuto uscire con la macchina. Ha detto sì, è vero, io non ho letto le tariffe, ma mi sembra esagerato. Anche a me sembra esagerato, decisamente esagerato, ma le tariffe erano esposte in maniera chiara, esaustiva, e quindi lamentarsi come quello che va a Capri in piazzetta, si mette seduto e prende un caffè, un cornetto, gli fanno pagare 19 euro in piazzetta a Capri, 19 euro, senti, un coglione che vai a prendere un caffè in piazzetta, un caffè, un cornetto, seduto al tavolino in piazzetta a Capri, non paghi solamente il caffè e il cornetto, paghi il fatto di stare in piazzetta a Capri. Io ricordo che tanti anni fa, ma veramente tanti tanti anni fa, credo, non mi vorrei sbagliare, ma credo almeno 20 anni fa, stupidamente sono arrivato al parcheggio dell'aeroporto e a Fiumicino ho parcheggiato in un multipiano lì, non mi so se A, B, C, D, non so dove ho parcheggiato, e sono stato via 15 giorni, quindi non avevo fatto niente, ho parcheggiato la macchina così tranquillo. Quando sono tornato, guardate, non vorrei dire una fesseria, ma credo di aver trovato un conto intorno ai 200 euro. E beh, certo, pesa, però poi effettivamente era quello che dovevo pagare. Quindi, e che hai fatto in quel caso? E come ha fatto la sorella? Ma la sono presa nel culo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: RTR 99 ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:52 minuti primi e qualche secondo. Ma il discorso dei parcheggi è un discorso vecchio, cioè, e questa è una cosa che riguarda tra l'altro molte zone d'Italia. È una cosa, ci sono addirittura alcune cittadine il cui comune ha dato in appalto la gestione dei parcheggi a società private. Questo significa che tu paghi il parcheggio, ma se, ipotesi, non lo paghi o comunque lo paghi fino ad un certo orario e poi dopo passa qualcuno, è un vigile e ti fa la multa, tu di multe ne devi pagare due, una al comune e una alla ditta che ha in concessione la gestione dei parcheggi. Nel mio paese Recanati il sindaco ha realizzato, intanto ha vietato praticamente alle auto l'ingresso nel centro storico di Recanati. Questo ha determinato la morte a livello commerciale del centro storico di Recanati. Ha realizzato un parcheggio per arrivare in centro, devi fare una scarpinata dove era il vecchio campo sportivo, tra l'altro ha dei costi anche esagerati. Il risultato è che poi le persone sono spostate verso Porto Recanati, dove il sindaco ha fatto parcheggi ad un prezzo cristiano, ne ha fatti tanti, e quindi rispetto a quando io ero ragazzo, e quindi Porto Recanati era morta, tolti quei 3 mesi all'anno e Recanati era viva, ora Recanati è morta 12 mesi all'anno e Porto Recanati vive invece 12 mesi all'anno. Purtroppo è anche un discorso di gestione. Considerate che qui a Roma, se sembra tra l'altro che Gualtieri voglia togliere questo fatto dell'abbonamento mensile. Voi oggi per parcheggiare su tutte le strisce blu di tutta Roma potete fare un abbonamento mensile. Mi sembra che costi 75 euro. Prima era 70, ora è diventato 75. Tu paghi quindi 75 euro al mese e puoi parcheggiare ovunque a Roma sulle strisce blu, ma paghi 75 euro. Cioè, vi sembra poco? No, perché io questo lo rapporto sempre alle persone che vivono con uno stipendio e sono costrette, a causa dei mezzi pubblici che ci sono a Roma, ad andare al lavoro con la macchina e quindi, non avendo magari un posteggio riservato sul posto di lavoro essendo sempre più difficoltoso trovare le strisce bianche, che sono praticamente parcheggio gratuito, sono costretti a parcheggiare sulle strisce blu. Pagano 75 euro al mese e per, vogliamo dire, 11 mesi all'anno sono 820 euro. Cioè, uno che prende 1500 euro al mese, mezzo stipendio di un mese lo paga per poter parcheggiare l'auto e recarsi sul posto di lavoro. A me sembra una cosa folle, senza poi considerare tutte le fregnacce che senti dire sul Grab, sulla pista ciclabile e tutto il resto. Mi chiedete un commento sulla semifinale che c'è stata ieri tra Spagna e Francia. Devo dire che sulla carta la Francia sembrava nettamente più forte, ma ieri è stata annientata dalla Spagna. Una programmazione incredibile hanno in Spagna, tirano fuori un numero pazzesco di campioni, li fanno crescere insieme, e, insomma, sono ormai tanti e tanti anni che la Francia e che la Spagna ha una nazionale, insomma, con giocatori di altissimo livello e di grande spessore. Vabbè, insomma, fatto sta che in finale c'è la Spagna. L'altra semifinale è stata tra Argentina e Inghilterra, che se non mi sbaglio si giocherà stasera. Altra partita che credo sarà una battaglia, e quindi c'è anche la possibilità che ci si ritrovi una finale di Coppa del Mondo tra due squadre europee, quindi tra la Spagna e l'Inghilterra, anche perché in semifinale c'era a rappresentare l'Europa la Spagna e l'Inghilterra, a rappresentare il Sud America l'Argentina, a rappresentare l'Africa c'era la Francia, quindi è probabile che ci siano due formazioni europee a giocare la finale di Coppa, la finale di Coppa del Mondo. Va bene, allora io sono arrivato praticamente in chiusura di trasmissione, però prima dei saluti volevo ricordarvi che da oggi fino al 26 di luglio, quando poi tornerò in diretta, non ci sarà la strana nostalgia di Fabio Martini che si è preso uno strameritatissimo periodo di ferie, quindi da oggi fino al 26 di luglio al posto di Fabio Martini voi ascolterete Paolo Famiglietti, quindi che sarà con voi fino alle ore 13. Chiaramente non sarà la strana nostalgia, e poi dopo Paolo Famiglietti alle 13 Davide Guarnieri, in questo caso in solitaria con gli anni del jukebox, ma logicamente non ci sarà con lui Paolo Famiglietti perché sarà in diretta dalle 10 alle 13, e alle 16 poi ci sarà Andrea Torre con Torre 99. Noi invece, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia lo sapete bene, ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione domani alle 7 di Controinformazione, rassegna stampa, diretto con il pubblico, idee, opinioni, pareri, commenti e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Vi lascio a Paolo Famiglietti. Domani alle 7 vi attendo tutti qui, Corveleno.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Riforma della legge elettorale, in mattinata ripartono i lavori alla Camera, ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze. Occasione persa, scrive Meloni, una trentina i franchi tiratori, esultano le opposizioni che chiedono dimissioni ed elezioni anticipate. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, dove morirono 43 persone. Alla vigilia della sentenza arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura. A firmarla è la D. Arrigogiana, 57 gli imputati, la procura chiede 400 anni di carcere. Guerra tra Russia e Ucraina, a Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi europei per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ondata di caldo, sono 7 le città italiane da bollino rosso. A Palermo segnalato pericolo di incendi, mentre in Emilia Romagna e Veneto è allerta gialla per temporali. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar domina anche la 10ª tappa. A 11 frazioni dalla fine il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
7: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: E già, come annunciato, anzi preannunciato da Luca Casciani, eccoci pronti per un po' di giorni a sostituire il buon Fabio Martini, che se ne va in vacanza, giustamente e meritatamente. E noi siamo qui a tenervi compagnia, caldo o freddo che sia, sono tanti i ricordi, le belle canzoni, da ritrovare fino alle 13 con Paolo Famiglietti in questo mercoledì 15 di luglio su RTR 99 ti ricordi. Con cosa partiamo? Con un'idea un po' folle, anzi pazza idea. Fatti bravo, eccola qui.

0: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport, a Roma, dal 1957.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali?

Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

A tutto ritmo con Zucchero Sugar Fornaciari e il suo blues, album vendutissimo in quel 1987, ritrovato qui su RTR 99, ti ricordi? Beh, un album che insomma supportava il ritmo di Pippo con le mani, Non ti sopporto più, ma c'era anche il romanticismo di Senza una donna e Scelto me, insomma un album compilation, come dico io. Questo era il 1987, adesso con la musica andiamo indietro di 10 anni, fino al 1977. Il 15 di luglio il lento internazionale era quello dei Commodores, Easy, con questa voce molto calda di Lionel Richie, che era ancora in forza al suo gruppo d'origine, per poi diventare di lì a poco un cantante solista di successo. Invece il disco più ballato era I Feel Love di Donna Summer, come dimenticarlo, mamma mia, ritmo quasi ipnotico da portarti subito in pista. E allora, visto che parliamo di pista e di brani che si ballavano in quel 15 luglio del 1977, c'è anche KC con la sua Sunshine Band e I'm Your Boogeyman, qui su RTR 99. Ti ricordi?

Ricordi legati al Festival di Sanremo 1986, c'era la sezione Nuove Proposte in cui ebbe la meglio Lena Biolcati con Grande Grande Amore, al secondo posto Alejandro Baldi con La Nave Va, ma c'era anche questo terzo e lodevole posto di Giampiero Arteggiani e le rondini sfioravano il grano. Dal 1986 al 1998 con una canzone, pensate un po', che ha venduto oltre 11 milioni di copie in tutto il mondo ed è arrivata questa canzone alla numero uno della Hit Parade in quasi tutti i paesi, Italia inclusa. Questa canzone è Believe di Cher, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo €235 più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Tante belle le canzoni degli Alunni del Sole, le ritrovate solo qui, su RTR 99 ti ricordi, come questa concerto che ci ha catapultato direttamente nel 1973, un 45 giri molto fortunato della band, così capitanata da Paolo Morelli, che era appunto la voce storica degli Alunni del Sole. Adesso invece andiamo a curiosare la TV che fu quella del 15 luglio 1984, nello specifico la prima serata di Rete 4 e di Italia 1. Beh, insomma, su Rete 4 ritorna questa serie che ha per protagoniste tre investigatrici private, tra l'altro tutte bellissime, Kate Jackson, Farrah Fawcett e Jocelyn Smith, ovvero sia le Charlie's Angels, su Rete 4 alle 20:30. Ma il 15 luglio del 1984 Marco Columbro conduceva Autostop, questo nuovo quiz in cui i concorrenti rispondevano a delle domande inerenti ai programmi di Canale 5 e Italia 1, quindi un programma molto originale, un po' come tutti quelli che ha condotto Marco Columbro, mi permetto di dire. 1984 in musica, beh, una colonna sonora più fortunata evidentemente del film Together in Electric Dreams, con la supervisione di Giorgio Moroder, c'è Phil Hockey, o Philip Hockey se volete, da quel 1984. Ritroviamo questa canzone su RTR 99 ti ricordi?

puntata ci ha tormentato piacevolmente, perché è stato un vero e proprio tormentone nel 1998. Solo una volta o tutta la vita. C'era anche Alex Britti a tenerci compagnia in questa mattinata di mercoledì su RTR 99, ti ricordi? Ed ora parliamo di olio, ma solo quello buono e italiano, che è alla base della dieta mediterranea. Come sapete, consumare un olio di qualità non è solo un piacere per il nostro palato, ma è anche un valido aiuto per stare bene. E allora Opilatium è un consorzio di 2000 produttori, e per chi ascolta la nostra radio RTR 99 ti ricordi, c'è un'offerta imperdibile. Vado subito ad elencarvela: due latte da 5 litri a 109 euro, oppure 4 latte sempre da 5 litri a 199 euro. Poi c'è la versione bio, lo stesso olio vi verrà a costare 129 euro 2 latte da 5 litri e 219 euro 4 latte da 5 litri. Per ordinarlo, sempre qualificandovi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, potrete chiamare questo numero 0774 615 115. Lo ripeto per maggior chiarezza: 0774 615 115. Oppure potete andare sul sito www.opilatium.it, è scritto opilatium.it, digitando questo codice RTR99. Scegliete voi qual è il mezzo più facile per farlo, ma insomma portate a casa un olio di qualità allo 0774 615 115. Opilatium, un altro dei preziosi consigli firmati RTR99 ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport a Roma dal 1956.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Uno su mille, titolo dell'album, ma anche di questa bella canzone di Gianni Morandi dal 1985, qui su RTR 99, ti ricordi? Beh, un album insomma d'autore, eh? C'erano tante firme prestigiose, da Enrico Ruggeri, passando per quella 1950 di Amedeo Minghi, Pasquale Panella, Ivano Fossati, Mimmo Cavallo, una bella canzone di Mariella Nava e anche questo brano scritto da Franco Migliacci, che dava proprio il titolo all'intera opera, come si dice, no? Uno su mille. Da Gianni Morandi e dal 1985 agli anni 60 molto molto romantici dei Bee Gees. Andiamo nel 1967, un 45 giri da ritrovare qui su RTR 99, ti ricordi. Sto parlando di Massachusetts e allora spazio alle voci e alla musica dei fratelli Gibb. Ci sono i Bee Gees.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

Le 11:05 minuti su RTR 99, ti ricordi una canzone che arriva dal 1978 e dall'album E tu come stai, il primo realizzato con la nuova etichetta dopo essere stato per una vita alla RCA, arrivò alla CBS Claudio Baglioni con questo album E tu come stai. In che maniera? Beh, la casa discografica offrì al cantautore romano 1 miliardo di lire per diventare l'etichetta musicale ufficiale di tutti i suoi lavori di lì in avanti, e il cantautore allora 27enne disse: devo pensarci un attimo. Ci ho pensato, beh, effettivamente per 1 miliardo si può fare, assolutamente. E con te era un estratto proprio da E tu come stai. Adesso salto nel 1987, un brano che ha permesso alla cantante americana di diventare nota al grande pubblico, stiamo parlando di Susan Vega. La canzone in questione, 1987, proprio Luca, poi ripresa dalla nostra Paola Turci. Qui su RTR 99, ti ricordi?

0: di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Un omaggio al grande Luigi Tenco, lo ha fatto talmente bene questo omaggio Loredana Bertè che l'ha resa quasi una sua canzone, quasi un inedito in quel 1984, da Sober Fair, 1984, appunto, album pubblicato in quell'anno, Ragazzo Mio su RTR 99, ti ricordi. Adesso vi parlo del 15 luglio 1975, perché c'è un evento storico nel mondo della musica, c'è questo concerto di Elvis Presley, Red Rock and Roll, che tiene di fronte a 9.000 spettatori, lo fa Springfield indossando questo costume di scena passato alla storia come Chicken Bone, cioè una delle tute più stravaganti di Elvis Presley, che prende proprio il nome dai motivi che decoravano il collo e il petto di questo vestito, che ricordano degli ossi di pollo. Elvis indossò proprio questa tuta iconica il 15 luglio del 1975. Abbiamo detto Red Rock and Roll, beh, penso che abbia ispirato veramente tanti, anche i più grandi, anche degli insospettabili come John Lennon, che notoriamente era più vicino al ritmo melodico. Eppure nel 1975 questo storico componente dei Beatles pubblicò un album in studio da solista intitolato proprio Rock and Roll, per omaggiare la storia del rock con le cover di successi rock and roll dagli anni 50 in poi. E tra questi sicuramente un grande omaggio a Benny King, Stand By Me. Questa è la versione di John Lennon su RTR 99, ti ricordi?

Come si fanno a riconoscere lo stile inconfondibile del molleggiato Adriano Celentano su RTR 99, ti ricordi, con Sei rimasta sola, era il 1962. E anche loro sono rimasti un po' soli, perché dietro questo successo planetario WhatsApp del 1993, di lì a poco, nel 95, questo gruppo, capeggiato principalmente da una componente femminile, si sciolse per delle insanabili tensioni artistiche proprio all'interno del gruppo stesso. Però noi ce l'ascoltiamo, WhatsApp dei Four No Blondes, qui su RTR 99, ti ricordi?

ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed resta

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
9: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
8: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
10: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Beh, sicuramente nelle estati calorosissime dei primi anni 70, se abbiamo gettonato, quindi scelto al jukebox una canzone, questa tre settimane da raccontare c'era sempre, almeno per i più romanticoni come il Famiglietti. Fred Bongusto su RTR 99 Ti Ricordi ci permette di andare a esplorare anche i primi 5 album venduti nella settimana, appunto dal 15 luglio 1984 in poi, e c'era questo Musicante di Pino Daniele che andava molto bene, era in posizione numero 5. 4 per Puzzle di Gianna Nannini, album che conteneva la celebre fotoromanza che ci accompagnò per l'intera estate 84, e poi una serie di compilation, Pole Position alla posizione numero 3 e Mixage numero 3 della Baby Records alla posizione numero 2. E svettava proprio, non so come dire, arrivava in posizione numero 1 saltando dalla 6, Leoni si nasce, il nuovo album, almeno per l'epoca, di Renato Zero. Ma a proposito di cose nuove, il 15 luglio del 1984, pubblicato dalla Epic Records, arriva questo album memorabile di Sade A2 e di tutto il suo gruppo. Canzoni come Smooth Operator, la cover di Why Can We Live Together, ma anche, perché no, Your Love Is King, che ritroviamo qui su RTR 99, Ti Ricordi?

Giovanotti dal 1990 con Ciao Mamma qui su RTR 99 ti ricordi e pronti a pochi minuti da mezzogiorno per un altro prezioso consiglio. C'è un momento della giornata in cui tutti vogliamo la stessa cosa, cioè sentirci al sicuro quando chiudiamo la porta di casa, quando abbassiamo le luci, insomma, quando ci rilassiamo con la nostra famiglia. Quello spazio dovrebbe essere il luogo più protetto al mondo. Eppure oggi la realtà è cambiata e i tentativi di intrusione non sono più improvvisati, sono studiati, veloci, silenziosi e spesso avvengono proprio quando pensiamo di essere tranquilli. È qui che entra in gioco Gruben Italia Security, da oltre 45 anni specializzata nella costruzione e installazione di persiane blindate e porte corazzate ed è un punto di riferimento per chi vuole trasformare la propria casa in una vera barriera contro le intrusioni, perché l'obiettivo è uno solo, cioè proteggere le persone prima ancora delle abitazioni. Dietro ogni porta, ogni finestra ci sono vite, affetti, ricordi, è per questo che Gruben non si affida a soluzioni standard. Porte corazzate su misura, progettate per esistere nel tempo, inferriate blindate che uniscono sicurezza ed estetica. E ancora persiane certificate pensate per proteggere senza rinunciare al comfort. Ma il vero cuore della protezione Gruben è la tecnologia. Nel tempo l'azienda ha sviluppato sistemi antiscasso avanzati progettati per affrontare anche i tentativi più sofisticati ed è per questo che nasce la serratura brevettata Genius. Nasce per superare i limiti di resistenza delle chiusure tradizionali che in determinate condizioni possono cedere anche sotto tentativi di effrazione relativamente rapidi. Per garantire una protezione superiore la Genius è progettata con materiali maggiorati in spessore e meccanismi sviluppati ad hoc. Basti pensare che ha un peso fino a 4 volte superiore rispetto alle comuni serrature. Ma non è appunto solo una serratura, è una scelta consapevole di sicurezza e mentre molti parlano di protezione, Gruben la costruisce davvero. Ogni giorno su misura per ogni cliente, tutti i serramenti sono realizzati nello stabilimento di Ariccia, dove è presente anche uno showroom dimostrativo, un luogo dove è possibile vedere e toccare anche con mano la qualità Gruben. Oggi inoltre proteggere la propria casa è ancora più accessibile. Grazie al bonus sicurezza 50% è possibile recuperare parte di questo investimento. Gruben Italia Security al fianco di chi sceglie di non lasciare nulla a caso. Contattate Gruben sul sito gruben.com oppure a questo numero 06 93 42 005, ripeto per maggior chiarezza 06 93 42 005. Anche Gruben è un consiglio di RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.

Beh, oddio, canzoni che svaniscono e poi non si trovano più. Non è il caso di una canzone per te che resta tutt'oggi una bellissima ballata da quell'estate del 1983 in cui Vasco Rossi trionfò con l'album Bollicine, da cui questa canzone melodica ritrovata nella mattinata di RTR 99, ti ricordi? Tra poco le ultime notizie in compagnia di Paolo Famiglietti qui su RTR 99, ti ricordi? Arriva anche dagli anni 60 il ritmo e la voce di Wilson Pickett.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: In furia la guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia di colpire ponti e centrali elettriche iraniane se Teheran non riprenderà i negoziati. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto di Hormuz fino a che non terminerà l'aggressione americana. Crollo del ponte Morandi a 8 anni dalla tragedia che il 14 agosto del 2018 provocò 43 morti, arriva la lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia a firma del nuovo AD Arrigo Giana. Domani la sentenza di primo grado, 57 gli imputati, 400 gli anni di carcere chiesti dalla procura. L'omicidio di Saman Abbas, diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa nel 2021 nel Reggiano dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Ergastolo per i genitori di Saman e per i due cugini, 22 anni di reclusione per lo zio della vittima. Mondiali, alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Chi vince affronta la Spagna che ieri ha battuto 2-0 la Francia. Così il CT Deschamps critico sulla gestione arbitrale.
3: Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo.
2: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

E così alle 12:06 primi abbiamo ritrovato anche questa meravigliosa Linda 45 giri Fortunato dei Pooh, pubblicato parecchio tempo prima, ma che venne pubblicato solo nel 76 per diventare una sorta di brano guida dell'album Pullover. E pare che questa canzone sia ispirata a una modella americana tale Linda Larsen, comparsa nello special televisivo dei Pooh, girato proprio un anno prima nel 75 in occasione dell'album Un po' del nostro tempo migliore, e poi messo in onda dalla Rai. Questo brano Linda fu presentato fuori concorso al Festival Bar del 1976. Adesso un po' di anni nella mattinata di RTR 99 ti ricordi come dimenticare gli aha, quelli di The Sun Always Shines on TV.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
6: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

Siamo ma già con una bella affermazione, è la vita, Marco Armani dal Sanremo 1983 qui nella mattinata di RTR 99, ti ricordi? 12 e 17 minuti primi, vi parlo di anni 70, esattamente del 15 luglio 1972, in edicola Sorrisi e Canzoni TV dedica la copertina al grande presentatore Mike Bongiorno, in questo caso con un uniforme da ufficiale nordista per un western all'italiana che lo vede coinvolto. Tra l'altro in quella estate del 1982 lui glisserà tranquillamente perché stava per diventare padre, non andrà in vacanza e dovrà seguire in radio la sua trasmissione Aperto per ferie. Sempre su Sorrisi e Canzoni TV del 15 luglio 1972 un grande concorso per le vacanze con le 205 premi. E poi uno speciale, Scarpantibus debutta in televisione. Questo celebre personaggio volatile, come dire preistorico, inventato da Giorgio Bracardi per la storica trasmissione radiofonica in Rai Alto Gradimento con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, indossava Scarpantibus questi grandi scarponi militari senza stringhe ed emetteva dei suoni decisamente incomprensibili, insomma dalla radio arrivava in TV. E lui dappertutto, in radio, in TV, anche al cinema, visto che è stato attore. David Bowie su RTR 99, ti ricordi?

Purtroppo la cronaca di questi ultimi giorni ci ha parlato, di un Peppino di Capri che ci ha lasciato, ma ci resta la sua musica, che non è poco, come in questo caso una bellissima cover di How Deep Is Your Love dei Bee Gees dall'album Verde Mela del 1978, in cui diventa Fiore di Carta. Insomma, sono delle particolarità che solo RTR 99, ti ricordi, vi permette di scoprire o anche riapprezzare se la conoscevate. Alle 12:25 ne andiamo negli anni 90, perché si spazia con la musica, lo si può fare in uno schioccar di dita. Quindi passiamo dal 1978 di Peppino di Capri al 1993 di Stay Far Away So Close. In arrivo gli U2 di Bono Vox su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

e solo qui su RTR 99 ti ricordi, trovate canzoni come questa Lugano Addio, ovviamente Ivan Graziani, e nella nostra mattinata di mercoledì. Siamo al 15 di luglio, ma adesso ci spostiamo nel 1985, un anno dominato da buona musica italiana, grandissimo momento per la musica internazionale, c'era questa sfida tra Duran Duran e Spandau Ballet, coronata anche da altri gruppi che arrivavano come i Simply Red, il successo degli A-ha, ma anche loro sono stati un po' in qualche maniera ubicati in una fase di successo proprio in quel 1985, perché i Level 42 con il brano Something About You ottengono un grandissimo successo, tanto da conquistare la classifica più prestigiosa, quella Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, che in qualche maniera detta legge poi anche per il resto del mondo. E allora andiamo in quella estate del 1985 a riscoprire la voce di questo Mark King, anche oltre che frontman, grandissimo musicista dei Level 42, con la loro Something About You. Ovviamente qui su RTR 99 ti ricordi?

0: falla tu.
1: Le 12.45, se preferite, l'una meno un quarto di questo mercoledì 15 di luglio. Gli amori da Sanremo 1990, una seconda posizione per Toto Cutugno nella classifica finale, vinta quella edizione da Epo con Uomini Soli. Adesso andiamo negli anni 70, molto molto importanti per un artista come Cat Stevens. Ci ha regalato delle melodie indimenticabili, ad iniziare proprio da questa Morning Has Broken. E allora la ritroviamo qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Questo pianoforte incantevole, incantevole anche la canzone stessa, La Donna Cannone, un bel classico della musica italiana e ovviamente anche un classico del principe, come tutti lo chiamano, Francesco De Gregori. Dal 1983 arrivano per questa prima giornata di sostituzione di Fabio Martini e della sua Strana Nostalgia i saluti di Paolo Famiglietti. Ma insomma ci sono tante cose che ci aspettano, tra pochissimo la voce di Davide Guarnieri a tenervi compagnia fino alle 16 e poi arriverà anche Andrea Torre nel consueto appuntamento per questo 15 di luglio fino alle 20. Noi torniamo domani, puntuali alle 10 qui su RTR 99, ti ricordi? E intanto con la fantasia andiamo in questa bella isola. Do you know the way to San Jose? Dionne Warwick, a domani su RTR 99, ti ricordi?

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: E sono le 13 in punto, RTR 99, ti ricordi, mercoledì 15 di luglio 2026. Salutiamo Paolo Famiglietti, lo ritroverete domani dalle 10 alle 13, naturalmente qui con voi. E adesso cominciamo la nostra camminata pomeridiana dal punto di vista musicale. 1972 arriva un Lucio Battisti d'Annata con la bellissima Innocenti Evasioni. Per voi.

Le innocenti evasioni di Lucio Battisti con il testo di Mogol, naturalmente. Umanamente uomo, il sogno, l'album che conteneva questo bellissimo brano del 1972 che abbiamo incontrato in questo mercoledì su RTR 99, ti ricordi. Adesso musica internazionale, un brano lanciato in origine dagli Odyssey nel 1977, poi ripresentato anche da Linda Clifford, ma oggi abbiamo scelto per voi la cover fortunatissima del 1980 di Richie Evans. Parliamo di Going Back to My Roots. Allora torniamo indietro alle nostre radici qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

RTR 99, ti ricordi settembre, anche in questo 15 di luglio, il Festival Bar del 1981 con l'album La Grande Grotta, che fece diventare big definitivamente Alberto Fortis, uscito invece così con il suo album del 79 che portava semplicemente il suo nome, fuori dall'anonimato, per un successo di critica che poi si estese naturalmente al grande pubblico appunto due anni dopo. 1975, 15 di luglio, andiamo a vedere la radio, Radio Rai, cosa offriva di particolare in quella giornata? Beh, per esempio alle 9.50 una vetrina dall'ultima edizione di Un Disco per l'Estate, che fu proprio l'ultima definitivamente, e poi una poesia al giorno con la voce di Corrado Pani e la lettura di Luigi Vannucchi, che appunto ci propose Dio volle mostrar sua possanza di Rustico Filippi, addirittura XIII secolo. E poi un alto gradimento, sempre piacevolissimo, con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, e per continuare i Discoli per l'Estate, appunto una presa in giro del Disco per l'Estate ovviamente, con Dino Verde, Antonella Steni ed Elio Pandolfi. E poi la musica che non mancava mai, con Supersonic in onda alle ore 19.55. Ma alle 13.16 invece restiamo nel 75 con Maxine Nightingale, Right Back Where We Started From, su RTR 99, ti ricordi?

Mina su RTR 99, ti ricordi le mille bolle blu, Festival di Sanremo dell'anno 1961, un brano di Carlo Alberto Rossi e di Vito Pallavicini. E adesso un classico lanciato da lui, da Elton John nel 1974 e riproposto con grande fortuna nell'anno 1993 dallo stesso Elton John con la voce altrettanto bella, altrettanto importante di George Michael. Il motivo è Don't Let the Sun Go Down On Me, tutta per voi amiche, tutta per voi amici di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
1: Autoimport a Roma dal 1957.
3: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

Pomeriggio da parte di David Guarnieri con voi fino alle ore 16 su RTR 99, ti ricordi, in questo caso con i Camaleonti, Perché ti amo. Vinsero il disco per l'estate del 73 con questa canzone di Giancarlo Bigazzi e di Totò Savio, tra l'altro dalla prima posizione nella classifica italiana del 15 di luglio, appunto, di 53 anni fa. Vi dico anche le altre posizioni, insomma, di testa: la numero 2 con Gabriella Ferri e la sua Sempre, la sigla dello spettacolo televisivo Dove sta Zazà, e al terzo posto un'altra voce femminile, ossia Patti Pravo con la famosissima Pazza Idea. E adesso voliamo fino al 1987, un film che sicuramente molti e molte di voi soprattutto hanno visto, rivisto, eccetera eccetera. Parliamo di Dirty Dancing, Balli Proibiti, film di Emil Ardolino con Patrick Swayze e Jennifer Grey. Tra le canzoni più famose, sicuramente uno dei più grandi successi di Eric Carmen, che tornò nella top 10 americana dopo quasi 10 anni da All By Myself. Hungry Eyes, tutta per voi su RTR 99, ti ricordi? Eccola.

Festival di Sanremo, l'ennesimo, quello del 1994 in questo caso, con la quinta canzone classificata, 5 giorni di Michele Zarrillo, scritta dallo stesso Michele Zarrillo e da Vincenzo Incenso, che conosciamo molto bene qui ad RTR 99. Ti ricordi, anche la scorsa settimana è stato ospite di Fabio Martini nella sua Strana Nostalgia. E adesso, dopo tanta melodia, un po' di jazz funk con i Crusaders, la loro canzone più famosa. Siamo nell'anno 1979 con Street Life, motivo che fece esplodere anche la grande vocalità, la grande classe canora di Randy Crawford. E allora sogniamo con queste note ritmate ma anche dolci, perché no? Street Life con Crusaders, Randy Crawford, RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

canto di sax struggente, c'è un cuore che batte nel cuore, canzone di chiusura di Venditti e Segreti, album del 1986 del cantautore romano che abbiamo ritrovato nel pomeriggio musicale di RTR 99, ti ricordi? Tra l'altro questo album, questo LP, nella classifica del 15 di luglio di 40 anni fa si trovava in terza posizione, alle spalle di Madonna, primatista con True Blue, e al secondo posto Eros Ramazzotti con un 33 fortunatissimo come questi che vi ho citato, del resto intitolato Nuovi Eroi. A proposito di cose fortunate ma anche di cose scandalose, 1967 luglio, appunto di quasi 60 anni fa, condannato Mick Jagger dal tribunale di Londra, il cantautore si presenta ai magistrati del tribunale appunto del West Sussex sotto l'accusa di essere stato trovato in possesso di stupefacenti, soltanto 6 minuti di camera di consiglio e la giuria emette un verdetto di colpevolezza, 6 mesi di condanna con la condizionale. Vabbè, restiamo in tema musica, Rolling Stones 67, Let's Spend the Night Together, RTR 99, ti ricordi?

Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Grande successo estivo nel pomeriggio di mercoledì di RTR 99, ti ricordi? Disco per l'estate dell'anno 1974, la canzone seconda classificata, intitolata Piccola e Fragile, firmata da Luigi Albertelli e da Enrico Riccardi e portata al successo internazionale da Drupi, con tanto di posizione numero uno nella hit italiana appunto del 15 luglio 74. Pomeriggio di collaborazioni musicali, abbiamo ascoltato Elton John e George Michael, Crusaders e Randy Crawford, adesso due superstar, Michael Jackson, Paul McCartney, da Thriller di Michael Jackson, The Girl Is Mine, tutta per voi naturalmente, soprattutto alle amiche di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Ricordi Vai Valentina, uno dei singoli più famosi tratti dall'album 2301 parole, uscito nell'autunno dell'anno 1981, per l'appunto 45 anni fa. RTR 99, ti ricordi? Parliamo di tennis. Beh, insomma, proveniamo da dei giorni stupendi, insomma, con la vittoria bis di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Invece in questo caso parliamo di un torneo un po' più oscuro rispetto al famosissimo, celeberrimo torneo britannico. Gran premio di Båstad in Svezia, 15 di luglio 1974. Björn Borg batte Adriano Panatta in 4 set, 6-3, 6-0 e 6-7, vittoria in questo caso di Panatta al tie break, e 6-3, che conferma appunto il trionfo del tennista svedese giovanissimo. Ma ci fu anche la rivincita per il doppio italiano, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, che batterono proprio Björn Borg e Owen Bengtsson. Il punteggio in questo caso 3-6, 6-2, 6-4 per i nostri rappresentanti azzurri, due insomma tennisti che amiamo particolarmente, che devo dire ci divertono anche sui social con i loro scherzi continui. In questo caso una canzone briosa, tanto per continuare con lo scherzo. Rubets, Sugar Baby Love su RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi la prima cosa bella ancora Sanremo, in questo caso il 70, il debutto per i ricchi e poveri nella competizione sanremese con un ottimo secondo posto, ovviamente condiviso con il coautore della canzone Nicola Di Bari, interprete del motivo scritto con Mogol. E adesso 5 Grammy Award, gli Oscar del disco. Nel 1995 un successo mondiale per Jagged Little Pill, terzo album per la cantautrice canadese Alanis Morissette. Oggi cosa vi presentiamo? Ve lo dico subito. You Learn su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

si Aaron con Il gigante e la bambina, primo successo per lui, un disco per l'estate del 1971, un brano di Lucio Dalla e di Paola Pallottino, che ebbe così modo di piazzarsi nella finalissima del Saint Vincent 71 e anche in classifica. E adesso, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi, vi parlo di qualcosa di molto importante: Bricoteam, i negozi del fai da te, dove trovare tutto per la casa ed il lavoro: ferramenta, vernici, legno, prodotti di elettricità, termoidraulica, giardino, bagno e tanto altro. Da Bricoteam sono iniziati i grandi sconti d'estate, con tantissimi articoli in promozione dal 10 al 50%. Vi faccio alcuni esempi: macchine per la cura del giardino come tagliaerba, decespugliatore o motosega, ma anche idropulitrice, barbecue o carbonella, o articoli per verniciare come la traspirante per i muri o l'antiruggine per il ferro, o impregnati per rinnovare e proteggere il legno esterno. Da Bricoteam potrete trovare il vostro affare in ogni reparto. E allora recatevi da Bricoteam, dove si trova, ve lo dico subito, in Roma, via di Rocca Cencia 273, oppure a Fonte Nuova in via delle Molette 245, presso il centro commerciale La Fonte. Il numero è il seguente, prendete nota: 06 87 99051, ve lo ripeto, 06 87 99051. Potrete anche trovare naturalmente tutto ciò che concerne Bricoteam presso i social, Facebook, Instagram, TikTok, eccetera, eccetera, oppure c'è anche il sito internet comodissimo, che è bricoteam.it, ve lo ripeto, bricoteam.it. Quindi Bricoteam, dove la tua idea diventa una realtà. Un consiglio naturalmente targato RTR 99. Ti ricordi?

1991, secondo album fortunatissimo per Marco Masini dopo il disco d'esordio del 90 intitolato semplicemente Marco Masini, naturalmente in questo caso Malinconia, con tanto di primo posto in classifica post Sanremo 91, in cui il cantautore si piazzò terzo cantando Perché lo fai. RTR 99, ti ricordi adesso un brano che ci darà una bella carica, a quest'ora devo dire ci vuole senz'altro. Bonnie M ci portano indietro fino al 1978 con questi fiumi babilonesi, appunto, Rivers of Babylon, su RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

importante nella carriera di Umberto Tozzi, che tornò ad essere davvero popolare, davvero sugli scudi, con il 1987, grazie alla vittoria ottenuta a Sanremo assieme ad Enrico Ruggeri e a Gianni Morandi, e la loro Si può dare di più. Poi arrivò l'Eurovision Song Contest con Raff e Gente di Mare. In autunno, sempre dell'87, l'album Invisibile, guidato da questa Se non avessi te, che abbiamo ritrovato nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? A questo punto invece ascoltiamo una canzone del 1967, poi ritornata popolarissima nel 94 grazie ai Wet Wet Wet per il tema del film Quattro matrimoni e un funerale, in questo caso versione originale di Love Is All Around, i Trogs, tutti per voi qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: La crisi in Medio Orientale, ancora un'ondata di raid americani sull'Iran per colpire le forze militari che ieri hanno attaccato due petroliere ad Hormuz. Lo stretto rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran fino al termine degli atti di aggressione USA. Diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana Saman Abbas, uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori, i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Il caldo africano, in Italia 7 città in bollino rosso diverranno 15 tra domani e venerdì, fino a 44 gradi in Sardegna. In arrivo anche i temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversario della Spagna nella finale dei mondiali. In calendario domenica nel New Jersey alle 21 italiana ad Atlanta in Georgia si affrontano Argentina, Inghilterra. È tutto, a più tardi.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Sono le 15 e 6 minuti primi, RTR 99, ti ricordi Il cielo, canzone di chiusura dell'album Zero Fobia, il trionfo che comincia ad assaporare Renato Zero nell'anno 1977. Adesso, quasi 10 anni dopo, andiamo nel Regno Unito, classifica britannica, quella del 15 di luglio, gli album più venduti, e ritroviamo pure in questo caso al primo posto Madonna, già citata in hit parade in Italia con True Blue. Al secondo posto The Final, gli Wham, al terzo A Kind of Magic, Queen, quarto Revenge, Eurythmics, al quinto Into the Light, Chris de Burgh, e al numero 10 l'album Invisible Touch dei Genesis, li ritroviamo con Into Deep. Su RTR 99 ti ricordi.

0: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

tuoi capito. I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

Se io fossi un angelo, Lucio Dalla, RTR 99, ti ricordi? Singolo tratto dall'album uscito all'inizio, proprio nei primi giorni del 1986, dal titolo Bugie. Ma non è una bugia, è la verità assoluta quando si ascolta Lucio Dalla. Adesso il 1977, estate piena, chiaramente 15 di luglio, ma con i cinema ancora aperti, soprattutto per riproporre o film della stagione appena trascorsa, oppure dei film importanti che tornarono prepotentemente nelle sale cinematografiche. Direttamente dalla stagione 76-77, Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli con Alberto Sordi e Shirley Winters, oppure La stanza del vescovo di Dino Risi con Ugo Tognazzi, Ornella Muti e Patrick Dewar, oppure film importanti del passato come il 1969 di Sam Peckinpah e Il mucchio selvaggio con William Holden, Ernest Borgnine, eccetera eccetera, o James Bond 007 Casino Royale, la parodia del filone di Bond diretto da tanti registi con un cast d'eccezione tra cui Peter Sellers. 1977, Lust for Life, un Iggy Pop dannata per questo mercoledì su RTR 99, ti ricordi?

La voce di Amedeo Minghi su RTR 99, ti ricordi, con Nenè, Festival di Sanremo del 1991, canzone che si piazzò al sesto posto, scritta ovviamente dallo stesso Minghi con Pasquale Panella, che per ragioni di come posso dire, esclusiva editoriale, in quanto autore dei brani di Lucio Battisti, firmò ufficiosamente la canzone. E questa canzone tra l'altro ci permette di ritrovare e ricordare Bonnie Tyler, scomparsa qualche giorno fa, perché la versione inglese presentata a Sanremo nel 91, ossia Endless Night, venne proprio realizzata da questa straordinaria cantautrice britannica. E adesso, a proposito di grandi nomi, arriva Bryan Adams, Run to You su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

15:38 minuti all'orologio di RTR 99. Ti ricordi le ultime note di Impressioni di settembre, la canzone più famosa della premiata Forneria Marconi, firmata da Mogol, tanto per cambiare, e da Franco Mussida, uscita appunto nel 71 e poi pubblicata all'interno dell'album L'Isola di Niente. E dopo la PFM il nostro orizzonte si ferma nel 1983. Grandi sfide per il sabato sera della TV. La Rai annuncia Fantastico 4, lo spettacolo abbinato alla Lotteria Italia per la regia di Enzo Trapani, condotto da Gigi Proietti con Heather Parisi e la cantante napoletana Teresa De Sio. Ma Silvio Berlusconi, patron Fininvest, oggi Mediaset naturalmente, presenta una super edizione di Premiatissima per l'83-84, condotto da Johnny Dorelli, che ritorna a condurre una trasmissione televisiva dai lontani tempi di Canzonissima, 69-70. A Dorelli saranno affiancati Amanda Lear, Nadia Cassini, Gigi Andrea e Gigi Sabani. Tra l'altro Berlusconi annuncia anche la nascita di un programma intitolato Pomeriggio con Sentimento, con all'interno due soap opera che diventeranno popolarissime, ossia General Hospital e Sentieri. E adesso ascoltiamo Cyndi Lauper, 83, Girls Just Want to Have Fun, su RTR 99, ti ricordi?

Forza, ancora Sanremo, quello del 1990 con Donna Conte. RTR 99, ti ricordi? 1972, va in scena a Broadway un musical destinato ad avere un successo clamoroso. Si chiama Grease, interpretato tra gli altri da Barry Bostwick e da Adrien Barbeau. Ma la versione cinematografica supera praticamente tutti i record di incassi nel 1978, chiaramente con John Travolta e Olivia Newton-John. Tra le canzoni, un brano di Barry Gibb interpretato da Frankie Valli, si chiama proprio così, Grease. Ascoltiamolo nel mercoledì di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

effetto zucchero ci ha riportato indietro di 40 anni per chiudere questa prima parte del pomeriggio musicale di RTR 99. Ti ricordi. E allora ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani, puntuali. Intanto la mattinata proseguirà con Paolo Famiglietti alle 10 dopo Luca Casciani fino alle 13. Poi arriverò di nuovo io e poi, come tra l'altro tra pochi minuti, il buon Andrea Torre fino alle ore 20, altre bellissime canzoni per proseguire questo pomeriggio di mercoledì, appunto, su RTR 99. Ti ricordi qual è l'ultimo brano in programma per quel che mi riguarda? Beh, proprio bello, sì, si chiama The Sound of Silence, Simon & Garfunkel. Ciao a tutti, buona serata, a domani.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Conclusa a Roma la due giorni dei negoziati Libano-Israele, all'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo di Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. Bufera sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il disco verde annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera. Viene bocciato per un solo voto. Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni. Tragedia nel Cagliaritano a Maracalagonis, a pochi chilometri dal capoluogo sardo. Rinvenuti nella loro abitazione i corpi senza vita di una donna di 86 anni e di suo figlio 59. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore. Mondiali, si conosce stasera l'avversario in finale della Spagna, alle 21 italiane ad Atlanta in Georgia di fronte Argentina e Inghilterra. Cade l'Ital volley maschile nella terza tappa di Nations League. A Osaka il Giappone vince 3-2 per gli azzurri, quarta sconfitta. Domani alle 8:30 italiane sfida con il Belgio. È tutto, a più tardi.
0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Popolo accaldato all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Ecco qui il capitano con l'intenzione di portare un po' di freschetto in questo mercoledì pomeriggio. Chissà se ci riusciremo in un periodo in cui i palinsesti sono molto mobili, proprio in funzione delle varie vacanze. Abbiamo mandato a riposare Fabio Martini, questa mattina al suo posto Paolo Femiglietti. Ne parliamo tra poco, intanto per fuggire da questo caldo. Viene quasi da chiamare un extraterrestre.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

fosse un extraterrestre all'ascolto a disposizione, ma non è per fuggire da questo mondo così violento, così complicato, così pieno di difficoltà. No. Un passaggino per Nettuno, che è il pianeta più lontano del sistema solare, o anche Urano va bene lo stesso, perché Urano ha le temperature più basse, ma le temperature medie più basse sono a Nettuno. Guarda cosa siamo arrivati, e cosa siamo arrivati noi, che vuoi anche un po' per l'età, questo va detto, non abbiamo troppa confidenza, perché soffriamo veramente con queste temperature. Sapete che è stato il più furbo di tutti, ma lo sapete che è stato il più furbo di tutti? Il nostro grande presidente, il nostro Fabio Martini, sì, che ha deciso proprio, lui lo sapeva che sarebbe stata una settimana particolarmente tosta, e quindi ha prenotato questo viaggio in Normandia, dove tra l'altro sto vedendo le temperature che siano bassissime, sono sui 30 gradi anche da quelle parti lì, ma sicuramente si godrà un paesaggio meraviglioso, quei viaggi che non sono consueti, perché sono quei viaggi che solamente chi vuole veramente riprendersi un po', entrare in contatto con se stesso, con la natura, fuori dei soliti circuiti turistici, hanno, queste persone hanno la capacità di organizzare viaggi di questo tipo. Insomma, sono, non sono posti dove si va molto facilmente. Ho raramente sentito amici e amiche che mi hanno detto: dove vai in vacanza? In genere Sharm el Sheikh, Ibiza, questi posti che, Circeo, Sardegna, Miami, ma la Normandia è una cosa molto molto chic, Gli abbiamo augurato una buona permanenza nella preghiera, e soprattutto tenendo le dita incrociate affinché il nostro grande presidente questa vacanza, oltre a godersela per il paesaggio, per le grandi, i tanti chilometri che poi percorrerà in macchina, non sia disturbato da vicende e questioni che riguardano la sua azienda, la sua RTR 99, ti ricordi? Quindi concentriamoci tutti quanti affinché lui non possa essere disturbato in questi pochi giorni, perché poi la prossima settimana ritorna, quindi il palinsesto è rimaneggiato, capita d'estate, la prossima settimana mancherò io al posto mio, Teo Bellia. La mattina si apre dalle 7 alle 10 fino a venerdì con Luca Casciani, Giorno per Giorno, Corveleno Corve, al posto di Fabio Martini, Paolo Famiglietti, splittata la coppia dei ragazzi degli anni del jukebox in riva al mare di RTR 99, ti ricordi? Ed ecco che David Guarnieri si trova ancora una volta solo, ma

come al solito, quindi mettendo a massimo sforzo i motori dei nostri condizionatori, ma anche con la musica che dovrà essere fresca per forza anche questo mercoledì. A tal uopo c'è Madonna.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport a Roma dal 1950.

0: 97.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

che se ti sintonizzerai alle 19.58 io ti aspetterò, il capitano è qui ad aspettarti per offrirti gli ultimi scampoli a quell'ora del resto della torre terapia di mercoledì 15 luglio. Che meraviglia, una meraviglia verso la quale non erano molto convinti i discografici della Rifi Records, non erano convinti di questa versione italiana della grandissima Heart di Timi Juro. Lui andò a registrarla negli studi di Renato Carosone a Milano, a Via Saffi, il Recording Audio Film, ma il 45 giri come avevano previsto erroneamente, questo va detto, i discografici, perché poi sappiamo cosa è diventato, non riusciva a entrare in classifica. Ma Renzo, ancora una volta c'è Renzo Arbore, grandissimo, grandissimo frequentatore, grandissimo nottambolo insomma dei locali notturni. C'era uno molto famoso qui a Roma che si chiamava l'Osteria dell'Orso, vicino a Piazza Navona, due passi da Piazza Navona, era un ristorante, piano bar, c'era la discoteca, la cabola, e c'era Fausto Leali che si esibiva, che passava le sue serate, sbarcava il suo lunario facendo il piano bar proprio all'Osteria dell'Orso di Roma. Una sera ascoltò Renzo Arbore che cantava questa canzone, che interpretava a chi, decise di inserirla quindi nel programma che conduceva in quegli anni lì, si era a metà degli anni 60, per voi giovani, e ancora una volta diventò determinante, fu determinante il tocco, l'intuito del primo disc jockey radiofonico italiano, Renzo Arbore. Che bravo, grande riconoscenza a lui, credo anche da parte di Fausto Leali, che questa storia l'ha raccontata, quindi è assolutamente vera. Siamo nel 1977, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Sappiamo che in questo gruppo c'è un signore che si chiama Ron Moss, il regge di Beautiful, faceva parte del gruppo dei Player. Quale strumento suonava Ron Moss? Questo basso meraviglioso che rende ancora più avvolgente questa favolosa Baby Come Back. È iniziata la torre terapia, eh?

E quando ricevevano un no rispetto alla nostra richiesta, balli per cortesia, ti creavano un po' di problemi, alcuni sono andati anche in terapia per quei rifiuti. Sto scherzando ovviamente. Baby Come Back, per gli amici di Roma, questa è molto la musica del cuore, 92.4, 94 e 5, una radio meravigliosa che ancora esiste, si chiama Teleradio Stereo, ma ai tempi una radio musicale, tutta così, tutta soft. Dario e Davina, i mitologici Dario e Davina, gli unici due che non sono riusciti a coinvolgere nelle mie radio storie qui su RTR 99, ti ricordi? Non per colpa mia, questo è giusto sottolinearlo. E adesso questa meraviglia di Gianna Nannini ce la cantiamo tutti insieme. Sei nell'anima. Vado.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
2: Autoimport a Roma dal 1957.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
9: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
8: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

più rinfrescante di questa c'è solamente se vuoi andare ancora più giù, come suggerisce il perfido Ezio. Tu scendi dalle stelle al freddo e al gelo, ma sarà tutta così la torre terapia? Chi può dirlo? Possiamo dirlo, non sarà tutta così. Nel senso ritmico, ovviamente, attenzione, che adesso si ricomincia a ballare. Canzone di un compleanno di Mina, il suo 59esimo compleanno, perché fu pubblicata il 25 marzo del 1999, canzone scritta da Giulia Fasolino, uscita quindi il 25 marzo del 99, festeggiava 59 anni, essendo lei nata il 25 marzo del 1940. La nostra ricerca continua, la ricerca continua di Marco Lolli e Andrea Torre nei repertori, soprattutto quelli che sono particolarmente ampi, pressoché infiniti, continua ogni giorno, si concretizza due ore prima dell'inizio della trasmissione, a volte anche il giorno prima, ed eccoci qui pronti a condividere con voi anche oggi una bella storia musicale unica che si compone di tanti puntini che vanno ad unirsi. Noi torniamo ancora una volta ad alzare un po' il tono, perché capita, questa trasmissione, la torre terapia di RTR 99, ti ricordi, è fatta così. Allora andiamo negli anni 80, l'epopea del rap, dell'hip hop, quello vero. C'è un produttore importante, si chiama Rick Rubin ed è il produttore dei Run DMC. Fa sentire ai ragazzi un pezzo che Joe Perry e Steven Tyler, signor Tallarico, avevano scritto e inciso nel 1975 per il loro gruppo gli Aerosmith. Ed è un pezzo che abbiamo ascoltato anche qualche giorno fa, qui nei pomeriggi di RTR 99, ti ricordi? Ci sono riff di chitarra e una batteria veramente pazzeschi. E in quel momento il muro fra hip hop e rock fu definitivamente abbattuto, come indicava anche il video.

0: si mixava con forza, si mixava con, beh, ad esempio Need You Tonight degli In Excess, per dirne una, eh? She Drives Me Crazy dei Fine Young Cannibals, sì, qualcosa ricordo ancora. In una sala prova gli Aerosmith che cantavano Walk This Way, a parete dall'altra parte c'erano i Randy MC che ci univano del scratch, del potentissimo scratch, rippandoci sopra. E Steven Tyler, molto arrabbiato, iniziava a picchiare sul muro fino a che quel muro lo sfondò. Ecco perché parlavo di muri abbattuti. Tra due generi musicali così rivoluzionari per definizione non avrebbero potuto non incontrarsi, questo dobbiamo dircelo, ma il merito è stato tutto quanto loro, degli Aerosmith, dei Randy MC. Dai, teniamola alta l'atmosfera, con grande energia, grande effervescenza, con i grandissimi Mattia Bazzar. Siamo nel 1988. Altra canzone che non è frequente trovare nelle programmazioni radiofoniche, tranne che in quelle di RTR 99, ti ricordi? La prima stella della sera.
1: Strada

capite? La prima stella della sera è abbastanza fresca. Qualcuno si è preoccupato, giustamente aggiungo, su Walk This Way. Miro era preoccupatissimo. Andrea, metti qualcosa di fresco, ti prego. Ma il nostro repertorio è talmente ampio che si passa veramente in tutti gli stati, si attraversano le varie temperature, quindi sicuramente non mancherà il filo d'unione delle 4 ore della Torre Terapia, sarà sicuramente per restituirvi freschezza. Questa canzone i Mattia Bazzar la portarono a Sanremo l'anno prima del saluto definitivo dell'addio di Antonello Ruggero ai Mattia Bazzar, con tutte poi le conseguenti varie diatribe, soprattutto quelle recenti con Piero Cassano. Ma un bel ricordo è quello di quando andarono nel 1988 ospiti di Raffaella Carrà nel suo Raffaella Carrà Show, e lì fu ufficializzata questa relazione che c'era tra l'indimenticato Aldo Stellita e la stessa Antonella Ruggero, una relazione in realtà che era nata anche molti anni prima. E via, avanti così. Il nostro punto di contatto, lo sapete, sono tutte le varie modalità per ascoltarci, che potete andare a conoscere collegandovi al sito rtr99.it. dall'altra parte voi potete scriverci, e qui c'è un maturo conduttore che vi risponde al 338 99 00 99 0, il contatto WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Ma adesso, mi dispiace per voi, ci rimettiamo in moto. Sì ragazzi, questo è un momento molto ginnico, perché evochiamo un film che lo era per definizione, dove questo grandissimo chitarrista aveva suonato tra l'altro in Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, aveva preparato un po' di pezzi per la colonna sonora di Flashdance. Questo entrò per errore, ma diventò forse la sua canzone più famosa, lo fece diventare veramente importantissima e famosa in tutto il mondo. È Maniac, c'è Maniac.

0: ti ricordi.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo. Una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Sapete cosa vi dico? Oltre ad essere un grandissimo musicista, arrangiatore, compositore, aveva una gran bella voce Dario Baldambembo quando cantava. Assolutamente sì, un po' la veziana. Del resto le origini sono un po' quelle, insomma, sempre intorno al gruppo, alla grande fucina di talenti che è stata la numero uno di Mogol e Battisti. Insomma, questa canzone in quel 1982, RTR 99 ti ricordi, vi riporta questa volta al 1982, si intitolava Falò, la prima versione, ed era cantata da Dario Baldambembo insieme a Riccardo Fogli e Marcella. E io devo confessarvi, devo farvi questa grande confessione, quella versione lì la preferisco anche di più, perché ci sono delle particolarità nell'arrangiamento. Uno di questi pomeriggi vi farò ascoltare, condividerò con voi nella Torre Terapia. Insomma, si chiama Falò, diventa l'amico perché diventa sigla di Super Flash, il quiz condotto da Mike Buongiorno. Mike Buongiorno ne rimaneggia, mette anche il suo tocco, la sua firma, rimaneggia un po' il testo, diventa questa sigla, e Caterina Caselli affianca la voce di Dario Baldambembo, cambia il titolo da Falò diventa l'amico e poi c'era il concorso di TV Sorrisi e Canzoni, si dovevano indovinare i voci che cantavano nel ritornello. Poi oggi lo possiamo svelare perché il concorso è andato molto in prescrizione, più che in prescrizione: Pupo, Ornella Vanoni, Giuni Russo e Gigliola Cinquetti. Questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Raccontare anche come sono nate le canzoni, ma anche come la musica, il mondo della musica, i movimenti musicali si sono spostati, si sono anche trasformati. Prima l'incontro del rock con l'hip hop, Aerosmith e Run DMC, il punto di passaggio invece dal blues, perché tutta la musica moderna deriva dal blues, il passaggio dal blues al rock and roll avvenne attraverso non tantissime canzoni, un paio di canzoni. Una di queste canzoni era una interpretazione fantastica di Big Mama Thornton, la ascoltò il King Elvis Presley e decise di farla diventare sua, e lì il blues diventò rock and roll.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ti lascio un messaggio domani stasera. Ma nel 1982 dove lo lasciava questo messaggio la signora Alice? Non c'erano, non erano diffusi i telefonini, naturalmente i cellulari, figuriamoci la messaggistica, SMS, WhatsApp. Ma per carità, presagio del maestro Franco Battiato, chi può dirlo? Si potevano lasciare messaggi, diciamo che non arrivavano in tempo reale come avviene oggi, anzi se non dopo la spunta, la doppia spunta diventa blu, non rispondi subito, crei anche delle grandissime preoccupazioni per chi ha ricevuto quel messaggio o per chi te l'ha inviato e in attesa di quella risposta. Di questo abbiamo parlato però qualche giorno fa, torre terapia per combattere tutti gli stress, quindi fregarsene anche se alla doppia spunta blu non ci arriva subito la risposta. Loliatta Holloway, una grandissima cantante della Soul Soul, portata al successo da questo produttore che ci ha lasciati purtroppo troppo presto. Si chiamava Dan Hartman, diventò molto famosa nella versione dei Take That.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su RTR99.it.
0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super

0: sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

2026. Questo 45 giri di Lucio Battisti con il suono in altissima fedeltà di RTR 99, ti ricordi, vi dà la possibilità di poter godere, di poter apprezzare gli arrangiamenti di Gian Piero Reverberi è stato grande arrangiatore nei primi dischi di Lucio Battisti, poi lui iniziò a fare tutto da solo, però insomma Gian Piero Reverberi, quello di Rondò Veneziano per intenderci, perché giustamente non avendoci mai nessuno raccontato i personaggi, i signori, gli autori, le stelle della musica, i grandi talenti che hanno creato tutto questo repertorio infinito che andiamo ogni giorno a ritrovare qui su RTR 99, ti ricordi, magari non tutto è così conosciuto, e quindi questa è la nostra opera quotidiana, questa è la Torre Terapia. Io sono Andrea Torre e Lucio Battisti fu particolarmente rivoluzionario, un po' perché portò il rhythm and blues sul palco del Festival di Sanremo, l'abbinamento era con Wilson Pickett, quindi non poteva non essere

essere un pezzo di rhythm and blues, e poi perché, visto che si sono spesso raccontati anche in quegli anni 60 questi amori che nascevano d'estate e che poi si chiudevano anche con la fine delle vacanze estive, invece in questo caso non sarà un'avventura, questo amore è fatto solo di poesia, tu sei mia, e si va avanti così, insomma, una volta tanto, una bella avventura estiva che trova anche un suo proseguimento. Per me è stato così, per esempio. Per me è stato assolutamente così. Ma non ne voglio parlare oggi. Voglio leggere un bel messaggio al 338-9900-990 della carissima Ilenia, che scrive, e qui naturalmente posso peccare un pochettino anche di narcisismo, però lo voglio condividere con voi perché è un gran piacere. In fondo tutta la tua programmazione, capitano, ha un significato importante. Ogni canzone apre i cassetti della memoria, mette tutto all'aria e poi li richiude con delicatezza. Devo fare una raccolta degli aforismi che mi regalate al 338-9900-990. Grazie, amica mia. Richiudiamo nel cassetto l'avventura di Lucio Battisti e tiriamo fuori un'altra cosa molto delicata. A proposito, una grandissima interpretazione di questa artista che anche in questo caso ci ha veramente lasciato troppo presto. C'è Whitney Houston e questo è All At Once.

sono casi in cui l'emozione diventa talmente forte che poi è difficile aprire un microfono e dire qualcosa evitando di far percepire la gola un po' chiusa, insomma. Mamma mia, che meraviglia. La cantò in un festival di Sanremo, tra l'altro, Whitney Houston, 1987, e mi preme ricordare che la comunità nera americana non l'ha riconosciuta mai completamente, Whitney Houston. La ritenevano un'artista che eseguiva, interpretava un repertorio troppo bianco per la comunità nera. Noi di queste cose ce ne frega assolutamente niente, non mettiamo in contrapposizione, ci mancherebbe altro, però questa è una notizia ad accompagnare All at Once, che magari non tutti conoscevano. 17:23, questa è la torre terapia di RTR 99. Ti ricordi, nell'87 l'America entrò nel Festival di Sanremo, sul palco del Festival di Sanremo. Nel 1965 invece, proprio dal palco del Festival di Sanremo, Pino Donaggio partì alla conquista del mondo, in particolare dell'Inghilterra, degli Stati Uniti d'America, con questa canzone che ci spingerà inevitabilmente ad abbracciarci tutti molto stretti, molto forti, su RTR 99. Ti ricordi?

oggi il capitano ha deciso di mettere a dura prova, sotto sforzo, le sacche lacrimali. Oh no, che meraviglia, amici e amiche. All'ascolto di questa fantastica radio, un Pino Donaggio, grandissimo cantante, poi in realtà ha ampliato moltissimo le sue attività. Prima parlavamo del rondò veneziano, beh, lui è veneto doc e di Burano, se non sbaglio. Fatemi un secondo verificare, vado subito a verificare. Di Burano, è nato il 24 novembre del 1941, ma in quel festival, come abbiamo raccontato innumerevoli volte, c'era una signora, una grandissima artista che si chiama Dusty Springfield. Era reduce da una brutta avventura in Sudafrica, perché aveva fatto un concerto in Sudafrica e le era stato consegnato il foglio di via dopo questo concerto, perché lei aveva preteso che il pubblico fosse un pubblico misto, bianchi e neri. Questo non poteva assolutamente passare nel Sudafrica di quegli anni lì, e quindi le fu impedito di tornare in quella terra comunque meravigliosa. Ma avendo ascoltato questa canzone, questa interpretazione di Pino Donaggio, avendo lei portato poi un pezzo al festival che però non andò molto bene, decise di realizzarne una versione sua che lanciò in Inghilterra. Se ne accorse anche il King Elvis Presley, ed ecco che con questa canzone Pino Donaggio, al di là anche del lato romantico, si è garantito un benessere non solamente per sé, ma anche per 3, 4, 5, forse anche 6 generazioni successive. Poi ha fatto tantissime altre cose, ci mancherebbe altro. Sono le 17:27. Paul Weller, come sappiamo, prima di fondare con Mick Talbot gli Steel Council, era il leader di un'altra band decisamente molto più rock, i Jam, e questa si intitola Tone Cold Malice.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino. Magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con €45 ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
7: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

la sua avventura in collegio. Sottilissima metafora. Durata 22 giorni, poi derubricata, per carità, esce, passa dal benzinaio, gli racconta quella storia, iniziano a parlare e nasce il testo, l'idea di che cosa c'è. Che è successo? Dov'era quel tir che mi è passato addosso? 1985. Vasco non manca mai nelle torre terapie. BRTR 99, ti ricordi? Siamo nel 1973, siamo in una discoteca di New York che si chiama Les Jardins. Il DJ Bobby Guttadaro mette sul giradischi questo 45 giri e fu amore a primo ascolto.

dischi che hanno definito un genere, dicevamo prima, no? C'è una sorta di sottotrama nella torre terapia di questo mercoledì 15 luglio. Dischi che hanno definito anche il successo di famosi programmi televisivi, c'è Posta per te, insomma. Senza l'intermezzo, senza l'accompagnamento, gli stacchetti di Love Steam. Wah wah! Questa è la chitarra wah wah. Si chiama chitarra wah wah, che suonava wah wah Watson, faceva parte della Love Limited Orchestra, però in questo caso fu incaricato il signor Ray Parker Jr., che iniziava a farsi le ossa e diciamo che iniziò anche nei canali giusti. È stato il primo 45 giri strumentale ad arrivare in cima alla Hot 100 di Billboard in America. Il primo 45 giri invece cantato fu Rock the Boat, ma da quel momento in poi si iniziò a capire che qualcosa stava cambiando. Un gran bel viaggio ancora molto efficace a distanza di tutti questi anni. Se invece dovete far viaggiare le vostre merci, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi che avete l'esigenza di spedire i vostri prodotti in tutto il mondo? Beh, il nostro punto di riferimento, ormai lo sapete, è Edgar Trasporti. Qualunque oggetto dobbiate spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione. Edgar Trasporti e spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra. Si occupa di tutte le pratiche doganali dell'import-export, è magazzino doganale, è deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. La nostra amica Lucia ha inviato delle riviste che produce alle Seychelles e alle Mauritius, sono arrivate velocemente e a prezzi molto competitivi. Lucia ci sta ascoltando in questo momento dalle Mauritius, mi sembrava giusto anche portarti qui in diretta, visto che il feedback positivo per i nostri amici partner commerciali è sempre graditissimo. Allora, dove si trova Edgar Trasporti? Si trova a Roma all'interno di Commerce City, ma c'è un sito da visitare per conoscere approfonditamente la storia dell'azienda, tutte le qualifiche, ma soprattutto i vari servizi, che sono molti, non sono solamente quelli che vi ho elencato molto velocemente io poco fa. EdgarTrasporti.com, questo è il sito per mettervi in contatto con lui, con loro. 06 65 00 4225, ripeto 06 65 00 4225, avendo sempre l'accortezza di presentarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, per avere accesso alle tariffe più vantaggiose. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. Andiamo nel 1980, sigle di cartoni animati, moltissime sono state scritte da Luigi Albertelli e Vince Tempera. Questo è un cartone che andò in onda la prima volta nel 1980 su una televisione che tutti quanti conosciamo, Rete A, e anche su altre televisioni locali. Il titolo di questa meraviglia, che adesso fa godere gli ex bambini ormai cresciutelli, era Daitarn

conosce molto bene questo cartone animato. Tra l'altro io so che sono in fissa particolare con Daitan 3, i Subsonica, che lo eseguono spesso nei loro concerti, nelle loro serate, insomma, i Micronauti, anche i nomi dei gruppi, questi pseudonimi che venivano inventati ai tempi, erano molto molto interessanti. Adesso siamo nel 1979, peschiamo dalle canzoni meno ricordate di Amy Stewart. Questa si intitola Jealousy su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

una delle sigle ufficiali di questa radio, di RTR 99, ti ricordi? Il duro cammino in solitaria di Riccardo Fogli. Solo, solamente in senso artistico, ovviamente. Non fu facilissimo all'inizio. Chi ci pensò a farlo ripartire, a lanciargli questa carriera da solista? Chi ci pensò se non la nostra meravigliosa amica Carla Vistarini insieme a Luigi Lopez? Assolutamente sì. E questa canzone, ovviamente, la prendiamo direttamente, la estraiamo dal DNA di RTR 99, ti ricordi? Sapete benissimo perché. Capitano, mi scrive Sebastiano, con Daitan ci riporti ai più lontani dolci ricordi di infanzia. Poi tante altre, Capitan Harlock, Capitan Futuro, anche decenni dopo erano interpretate da tanti gruppi in Spagna, in Francia. La Francia scoprì casualmente le colonne sonore di quei paesi. Quelle italiane sono dei veri capolavori, sono assolutamente d'accordo con te, perché al di là del fatto che possano essere relegate solamente all'ambito dei cartoni animati e quindi di un ascolto molto molto piccolino, molto giovane, da un punto di vista musicale erano e sono degli assoluti capolavori, su questo non ci sono dubbi. Manca un minuto alle 18 di questo caldissimo mercoledì 15 luglio per rendere il senso della freschezza, perché non trasferirci tutti sulle spiagge californiane con i Beach Boys?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: La terza ondata di caldo in Italia raggiungerà il suo picco venerdì con 16 città da bollino rosso. Al nord, allerta per temporali estremi in Lombardia con rischio di nubifragi e grandinate nella Val Padana. Allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi che provocò 43 morti, alla vigilia della sentenza di primo grado, lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Il concessionario che gestiva la struttura a firmarla a Rigoggiana di in carica dallo scorso anno. 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. Terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele, all'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Ancora nella bufera l'ICE, l'agenzia di polizia americana per l'immigrazione in Florida, un 28enne a bordo di un'auto con 3 persone fuggita a un controllo nel tentativo di far perdere le tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolto da un tiro. Mondiali alle 21 italiane, Argentina e Inghilterra in una sfida non solo sportiva nel ricordo delle Falkland e della mano di Maradona in Messico. Chi vince trova in finale la Spagna. È tutto, a più tardi.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Io mi sto tuffando in quel 1975 e lo dico io a te, penso si possa unire il pubblico di RTR 99, ti ricordi? A te rivolta questa espressione, sei bellissima Loredana, guardando quell'immagine lì, rimanendo al 1975, includendo anche una parte degli anni 80, mettiamola così, va? E poi c'è il famoso bella fuori, bella dentro, quindi alla fine si risolve sempre tutto quanto in positivo nei confronti di Loredana Bertè, ma in questo caso perché non sottolineare che Vince Tempera è talmente grande, è sempre stato talmente grande, che riuscì a passare dalla scrittura all'arrangiamento della sigla di Daitan 3 con i Micronauti ad arrangiare Sei Bellissima di Loredana Bertè. È lo stesso musicista, amici, è lo stesso identico musicista. Ed è giusto anche ancora una volta ricordare Gianni Daldello, il grande direttore artistico dell'etichetta CGD, Compagnie Generali, anzi la Compagnia Generale del Disco, per la quale fu direttore artistico. Il suo intuito lo portò quindi a far pubblicare questo 45 giri di Loredana Bertè, fu lui a lanciare Sei Bellissima di Loredana Bertè, e poi, non contento, si estese anche ad altri grandi interpreti della musica italiana, Come si cambia di Fiorella Mannoia, Insieme a te non ci sto più, e poi Camaleonti, Pierangelo Bertoli, Marcello e Gianni Bello, Umberto Tozzi, Gianni Dorelli, Gino Cinquetti, Massimo Ranieri, solamente per nominarne qualcuno. Adesso ditemi una radio in Italia che citi Gianni Daldello e che quindi dia un po' di luce anche a tutto il lavoro che c'è dietro, perché ovviamente è importante che il talento esista, è importante che ci siano persone che ricevono questo dono dall'alto, e quindi la creatività che li porta a scrivere dei testi importanti, ma anche delle belle musiche, delle belle melodie. Senza entrare però nel mondo dell'industria discografica, quel talento rimarrebbe un po' relegato. E allora il signor manager Gianni Daldello va ancora una volta ricordato e ringraziato qui su RTR 99. Ti ricordi? Uniamo due puntini. Prima, quando andava Walk This Way dei Run DMC con gli Aerosmith, ho ricordato degli abbinamenti, dei mixaggi, dei cambi che si facevano, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Ed era importante in quel caso trovare delle canzoni che avessero un riff di chitarra particolarmente importante, come era appunto in Walk This Way. E quindi ho citato questa meraviglia dei Fine Young Cannibals.

0: lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
6: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: può solamente sognare Enrico Ruggeri, eh?
1: Ah, assolutamente sì,
0: la voce che si è irrochita o arrochita, come si dice, insomma, la voce è rimasta sempre importante, sempre inconfondibile. Mi dispiace molto che abbiano cancellato il suo programma dai palinsesti della Rai per la nuova stagione, Gli occhi del musicista. E vabbè, continuiamo così, facciamoci del male. Insomma, è molto cambiata questa voce, ma comunque non è mai perso questa sua attitudine a distinguersi veramente dal gruppo e da distinguersi dai vari circolini che bene o male si accarezzano, si abbracciano tra di loro, si scambiano effusioni, si fanno inserire nei programmi televisivi. Se non fai parte di quel gruppo è un po' difficile, insomma, perché non è tanto difficile appartenere a una fazione o all'altra, è non appartenere a nessuna fazione, e questa secondo me la caratteristica che dovrebbero avere gli artisti, o meglio, questo è il modo in cui mi piace vivere anche i pensieri politici o filosofici. Capisco però giustamente che c'è chi invece è ancora preso dal sacro fuoco della propaganda del tifo e così via discorrendo, insomma. Serve qualcosa che ci faccia abbracciare veramente. Su RTR 99 ti ricordi, l'istigazione all'abbraccio, o anche l'istigazione a qualcosa di più dell'abbraccio, è costante e attraversa tutte e quattro le ore della nostra torre terapia. E qui ci si abbracciava forte, amici miei, la pressione sanguigna inizia a salire, arriva diciamo fino alle gote, ai volti che diventano rossi, e non solamente lì. C'è Asha Putley, The Devil Is Loose.

Questo lo chiamano il pacchetto dei festeggiamenti del compleanno della nostra amica Carla Vistarini. E beh sì, perché questo programma, nato negli anni 70, si titolava Strix, nato perché le televisioni libere avevano portato anche dei contenuti un po' piccanti, molto ammiccanti, ma anche alle volte molto molto piccanti, gli spogliarelli delle casalinghe di Voghera, si diceva. Signori miei, sì. A mezzanotte, il massimo silenzio ovviamente, facendo attenzione che nessuno ci beccasse davanti a quella TV, ci ha realizzato un episodio dei vari fantozzi Paolo Villaggio meraviglioso. Arrivava lo spogliarello e ci dicevano fossero casalinghe, chi può dirlo? Però insomma ci fu un'apertura sicuramente. Una grande emancipazione sessuale negli anni 70, ne abbiamo parlato tantissime volte qui su RTR 99, ti ricordi? Quindi persino la RAI decise di fare un programma un po' osé, si chiamava Strix ed era scritto dall'immenso Enzo Trapani insieme ad Alberto Testa e la nostra cara amica Carla Vistarini. Tra le protagoniste di Strix era sempre presente, non con gli striptease, ma cantando le canzoni del suo repertorio, Asha Putley, vista l'estrema sensualità di questa meraviglia intitolata The Devil Is Loose. Sono le 18.25, Torre Terapia di mercoledì 15 luglio. Andiamo ancora una volta indietro, perché questo repertorio noi di questa radio non lo dimenticheremo mai. Ci sono i New Trolls, questo è Una Miniera.

gli autori, il produttore di questa pezza, Gian Piero Reverberi. Si raccontava l'Italia di quegli anni, un'Italia molto più propensa al sacrificio estremo, e si partiva per andare a scavare il carbone nelle miniere. Si rischiava anche di non tornare a casa, insomma, il famoso disastro di Marcinelle in Belgio alla fine degli anni 50, se non sbaglio, 1956, anzi 8 agosto 1956. E in quelle canzoni si raccontava l'Italia di quegli anni lì. Non facciamo nessun raffronto, sarebbe veramente troppo facile fare dei raffronti rispetto alle comodità delle quali usufruiamo oggi, e aumentando anche, non avendo dimenticato, la propensione al lamento. Cioè, maggiori sono le comodità e maggiore la nostra propensione al lamento, il lamento continuo, chissà perché. E invece noi andiamo a pescare in quegli anni lì, così magari ci riteniamo oggi un po' più fortunati, con tutto che le cose non girano esattamente come vorremmo. Sono le 18:30, signori, Chuck Berry fece alzare la sorella dal pianoforte, stava suonando Beethoven e compose questo pezzo qui, è la vera storia di Roma.

0: Contattaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

questo è un regalo che mi concedo almeno una volta al mese. Questa canzone qui. Fatemi rispondere alla mia amica Gio Pini che mi ha scritto al 338-9900-990, la difficoltà con queste temperature di abbracciarsi. Però la musica che rinfresca è questa qui. Nello stesso tempo è musica che spinge ad abbracciarsi, spinge alle relazioni, quelle intime, quelle in cui ci si scambia l'amore. E come ne usciamo fuori? Come ne usciamo fuori? Intanto facciamo una bella cosa, va, perché RTR 99, ti ricordi, ha un pubblico meraviglioso che si merita la riconferma dei prezzi a loro riservati dal grande consorzio cooperativo OP Latium. Parliamo di migliaia di produttori della Sabina che producono questo olio di altissima qualità, e consumare olio di qualità non è solamente un piacere per il nostro palato, è anche un valido aiuto per stare bene. Nonostante il passare dei giorni, delle settimane, dei mesi, degli anni, dei prezzi che aumentano, l'offerta è sempre valida. Parliamo dell'olio Passio, che è questo olio certificato italiano, assolutamente garantito nella sua tracciabilità e con certificati di assoluta qualità. Lo potete continuare ad acquistare ad un prezzo veramente introvabile. 10 litri di questo olio di oliva li pagate 109 euro, 20 litri invece solamente 199 euro. Siamo più o meno ai 10 euro al litro. Impossibile trovare un olio con queste caratteristiche di questa qualità al medesimo prezzo. Per ordinarlo, sempre qualificandovi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, potrete chiamare lo 0774 615 115, ripeto 0774 615 115. Ma si può ordinare anche online, il sito è opilatium.it, si scrive opilatium.it. il codice sconto che vi servirà per poter usufruire di questo prezzo assolutamente imbattibile è RTR99, facilissimo. Invece i prodotti della linea Chinottissimo ci aiutano veramente in questa operazione di questo tentativo di rinfrescare attraverso il palato anche il resto del corpo, no? Con quel bel sapore antico del vecchio chinotto, quello vero, quello della ditta Neri. Il Chinottissimo anche in questo caso ha riservato una bella offerta per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? 72 bottigliette le pagate al prezzo di 48 bottigliette, di bottigliette o lattino ovviamente, di Chinottissimo, ma anche di altri gusti a vostra scelta. L'assortimento è piuttosto vasto. C'è la arancissima, c'è la spumissima, c'è la gassosissima, poi ci sono anche gli amari artigianali. Insomma, andate sul sito chinottissimo.com per poter usufruire di, soprattutto per poter conoscere questa azienda, perché invece per poter usufruire dello sconto, ricordo, 48 bottigliette lattine di Chinottissimo a 50 euro compresa la consegna su Roma, e in omaggio le 24 bottigliette lattine di un altro gusto a vostra scelta, dovrete chiamare esclusivamente questo numero 06 94 42 8 713, ripeto 06 94 42 8 713, qualificandovi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi.

Abbiamo fatto contenta anche l'amica Vilma, che ama questa Absolute Beginners di questa pellicola. Non è rimasta una grandissima traccia, nonostante ci fossero anche presenze importanti. Patsy Kensit, Sade recitò in questo film, David Bowie invece, oltre a recitare, ne firmò la colonna sonora. Ecco, questa ha lasciato veramente una bellissima traccia. Quel bel pianoforte suonato alla maniera classica fu appunto una esecuzione di un signore che in quel periodo aveva lasciato questo suo piccolo gruppo musicale chiamato Yes, chiamato quindi a raccolta David Bowie negli Abbey Road Studios per lasciare il suo tocco. Questo signore si chiama Rick Wakeman. Capito come funziona? Funziona così, che quando ci sono queste amicizie, soprattutto si frequentano gli stessi luoghi, può essere facile trovare dei grossi nomi nelle produzioni. Magari non tutti lo ricordano, ma noi di RTR 99 ti ricordi assolutamente sì. Ci chiamiamo in questo modo proprio per questo motivo.

0: ricordi. Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

lo sapete, dico siamo in confidenza, siamo una famiglia, perché io metta Piero e Cinzia di Antonello Venditti. No, no, per quella storia di tradimenti, braccialetti, insomma, lo sappiamo, insomma, perché si vanno a cercare su vecchi giornali le temperature di tanti anni fa per conoscere quella di quel anno, di quel 1980, di quel 27 giugno del 1980 allo stadio di San Siro. Basta ascoltare il testo di Piero e Cinzia, 41 all'ombra, e così ci rincuoriamo un po', pensiamo un po' di meno che forse stiamo vivendo i giorni più caldi della storia della Terra. Non è esattamente così, ci aiuta Antonello Venditti a ritrovare la memoria, rimettere tutto nella giusta dimensione, con le giuste proporzioni. Alan Parsons Project, in questo album Eye in the Sky, chiamano a bordo l'ex cantante degli Zombies, Colin Blunston, e questa è una vera e propria chicca, un vero e proprio colpo di tacco, Old and Wise.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Fiorella, sai che io ti adoro, ti adoriamo tutti quanti, RTR 99 ti ricordi, ma se noi ti portiamo delle rose, vale a dire abbracciamo la nostra donna, abbiamo cura della nostra donna e nonostante questo ci dici ancora un altro no, come tu hai corretto assolutamente impropriamente il testo di questa canzone di Enrico Ruggeri, ma come dobbiamo fare noi? È tosta, per me non ha nemmeno tanto logica tutta questa storia. Vabbè, abbiamo già parlato, adesso parliamo d'altro, parliamo di divertimento, parliamo del fine settimana che si avvicina, sta volando il tempo, sabato 18 luglio è veramente alle porte e allora segnatevela questa data, sabato 18 luglio torna l'appuntamento più atteso del litorale romano, ma quest'anno c'è una novità pazzesca, per la prima volta il White Party sbarca nella splendida cornice del cielo maccarese e il White Party è una festa esclusiva dei miei amici dei Lakmi Group, che come sapete sono gemellati con RTR 99, ti ricordi? E quest'anno spostano la location, cambiano la location, quindi questo messaggio deve essere forte e chiaro. Cielo Maccarese, stabilimento Cielo a Maccarese. Cosa bisogna fare per partecipare al White Party? Niente di particolarmente impegnativo, ma un'indicazione sull'outfit è assolutamente fondamentale da ricordare. Vi dovete vestire rigorosamente di bianco perché si balla sotto le stelle con Luca Spelli, lo special guest Belli Vinili. Tutti vestiti di bianco. Che meraviglia! Bianco, candore, pace. E attenzione, poi al momento speciale Snow on the Beach, il bianco arriva anche sotto forma di neve in spiaggia quest'estate, questo sabato 18 luglio, al Cielo Maccarese. L'ingresso è gratuito, ma rigorosamente nominale con accredito obbligatorio su WhatsApp, vale a dire dovete far inserire il vostro nome nella lista. Per farlo scrivete subito a Gianluca al 345 95 64 146, ripeto 345 95 64 146, o a Vittorio a questo altro numero 338 88 07 044, ripeto 338 88 07 044. Sabato sera, questo sabato, non fatevelo raccontare, ma soprattutto ricordate che è un grandissimo evento che gode del supporto di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi?

0: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale,

abbiamo sempre detto che RTR non ha trovato i ricordi, lui soprattutto in età più giovane soffrì moltissimo della sua fisicità, diciamo molto particolare, e soffrì di conseguenza anche in amore. Tanto è vero che si creò questo stereotipo della donna volubile, opportunista, un po' stronzetta, insomma. Nei tre momenti salienti che vanno dalla passione improvvisa al tradimento, all'abbandono, all'appagamento, alla sofferenza, alla disperazione, insomma, era già tutto previsto. Poi fortunatamente ha trovato anche il modo per sorridere alla vita, perché si esce sempre fuori anche dai nostri momenti più bui, insomma, riusciamo anche ad evitarli quei diavoli e a lasciarli alle nostre spalle. 1983 su RTR 99 ti ricordi, una canzone che fu scritta perché si lamentavano i Queen che alla radio in quell'83 suonavano sempre le stesse canzoni. Figuriamoci oggi.

pensare in particolare Roger Taylor, che criticava le stazioni radio. Per lui stavano diventando, in quel 1983, troppo commerciali, trasmettevano sempre le stesse canzoni. Cioè, vi rendete conto? Lui ha avuto questa intuizione, l'ha avvertito. Sicuramente tra gli anni 70 e gli anni 80 qualcosa era cambiato anche negli arrangiamenti, l'abbiamo detto molte volte. È stato molto più variegato il mondo musicale, molto più eterogeneo. Tutto l'aspetto degli arrangiamenti, gli stili musicali si distinguevano uno dall'altro, si distinguevano un artista dall'altro. Negli anni 80, con l'avvento dell'elettronica, e questa cosa sarà la miliardesima volta che la dico, si è un po' uniformato anche il suono. Questo ha fatto sì che anche il suono radiofonico fosse abbastanza uguale da radio a radio, non importava che fossero pezzi italiani o internazionali, bene o male suonavano tutti quanti nello stesso modo. Ma se vogliamo poi rapportarlo ad oggi, diciamo che gli anni 80 sono stati un ben godi per noi. Cioè, negli anni 80 in realtà non è proprio così come accusava Roger Taylor, anche dal punto di vista radiofonico. Ma non importa, è curioso però vedere come ciò che noi accusiamo oggi in realtà aveva iniziato già a manifestarsi tanti anni fa, più di 40 per l'esattezza, perché Radio Gag è del 1983. Qui invece il grandissimo Mauro Malavasi produce Gianni Morandi con questa canzone, accompagnato tante meravigliose estati e credo anche balli di gruppo, questo va detto. Si intitola Banane e Lampone.

anni, era il 1992, in cui si poteva ancora abbastanza affrontare il tema della sana gelosia. Sono un po' geloso, ma ti amo per davvero. Sì, vabbè, l'autonomia, ma ricorda che sei mia. Ma già allora iniziò qualcuno a lamentarsi per questo testo, invece, secondo me, di una bellezza e soprattutto di una verità totale, visto e considerato che ovviamente tutto ciò che poi vira verso la violenza, il possesso, quello malato, non è assolutamente da sposare e da condannare, da isolare chi opera in quella direzione, in quella modalità. Però la gelosia è comunque una parte dei nostri, del nostro sentire quando siamo insieme ad una persona, e non possiamo nemmeno reprimerlo se lo facciamo ovviamente in maniera sana. Sono le 19:28 di mercoledì 15 luglio. Voglio ricordare il nostro contatto per entrare nella famiglia dei partner commerciali di RTR 99, ti ricordi? Perché noi siamo radio e siamo anche TV, il vostro marchio lo portiamo in televisione. 375 922 7663, ripeto, 375 922 7663. Noi raccontiamo la vostra azienda, siamo in tanti, più di 100.000 ascoltatori al giorno, più di 400.000 ascoltatori a settimana. Vieni da noi, entrerai in famiglia, racconteremo la tua azienda e ovviamente coinvolgeremo il nostro pubblico, che è sempre molto attento a quello che viene promosso dai partner commerciali di RTR 99, ti ricordi? Intro meravigliosa di un pezzo lento incluso in un album per sua natura molto più veloce e sbarazzino. Sono gli Wham, Like a Baby.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
2: hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta, quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo, allarme spray.
4: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare, non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
8: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
7: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
8: Guarda che sei in gli occhiali nuovi, sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
7: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
9: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: me.
1: Beh, qualche giorno fa, qui nella torre terapia di RTR 99 Ti Ricordi, ci siamo goduti la versione insieme di Ornella e Gino dal vivo. L'originale meritava di essere riproposta. Alle 19.37 di questo mercoledì 15 di luglio, i Beatles si sono sempre vergognati di questa canzone e io mi domando assolutamente, ma perché?

Torre Bambino, cucciolo molto piccolo, piaceva moltissimo Bladio Bladà, perché era una canzone molto scanzonata, mettiamola così, e quindi questo 45 giri faceva parte di quella collezione che venivano inseriti nel Mangiadischi in quel 1968. Angolo, piccolo angolo di musica scanzonata, qui ragazzi andiamo agli esordi di una carriera molto molto fortunata. Parliamo dei Rolling Stones, parliamo, che ne so, degli Spandau Ballet, parliamo di Lucio Dalla, parliamo di Lucio Battisti, no, parliamo dell'esordio su 45 giri dei Gatti di Vicolo Miracoli.

ecco, per me lo scratto è molto molto fresco, vero Ezio? Assolutamente lo è. Ma la vera finezza non è tanto il fatto di aver ripescato questo primo 45 giri dei Gatti di Vicolo Miracoli. Non so se avete fatto caso al riferimento a Obladi Oblada. Sono quelle finezze, quei colpi di tacco molto perfidi ai quali ormai è abituato l'ampio pubblico della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, nella consapevolezza che non c'è mai limite. Non conosciamo limiti e ci divertiamo moltissimo in questa modalità, così come si divertivano loro, così come sono stati divertenti quegli anni, gli anni in cui il nonsense entrò nella comunicazione comica e abbiamo perso anche un po' quel gusto lì. C'era il luogo dove questo nonsense ha avuto la sua sublimazione, dove è nato forse sicuramente il derby di Milano, dove approdarono i Gatti di Vicolo Miracoli, venendo da questo Vicolo Miracoli che era una strada con che offriva poche diciamo poche cose, pochi motivi per essere felice, perché era una strada molto povera, si faceva letteralmente la fame, però loro avevano questa grandissima verve e anche questa capacità appunto di interpretare in questo modo la comicità, che hanno affinato nel corso degli anni fino ad arrivare poi nel 77, dopo essere transitati per il derby, era inevitabile, il passaggio era inevitabile, arrivarono alla corte del grandissimo, dell'immenso, immenso Enzo Trapani, che aveva inventato quel programma che sicuramente cambiò un po' anche la comicità in televisione, non stop, questo non possiamo assolutamente negarcelo. Abbiamo parlato dei drive-in o delle altre trasmissioni divertenti basate sulla comicità delle reti Fininvest, ma in Rai abbiamo anche spesso e volentieri anticipato, quindi il tributo a Enzo Trapani credo che possa venire da sé, insomma è automatico quando si parla dei Gatti di Vicolo Miracoli e dei loro esordi musicali. Che meraviglia, c'è chi l'ha ballata questa canzone, Cristiana l'ha ballata questa canzone, ma era inevitabile che ciò accadesse, assolutamente. Che colpetto, mi scrive Ivano al 338 99 00 99 0, sì, un colpetto assolutamente perfido, questo lo confermo. Ma torniamo sulla nostra linea musicale consueta, almeno nella Torre Terapia. I Toto è molto facile incontrarli, soprattutto con questa meraviglia qui.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: RTR 99, ti ricordi? Please and call in 92 zone. You're the

Yeah. La Romanica Bocca in stereo che passa da un canale all'altro, si ascoltate in cuffia ovviamente. Adesso non venitemi a dire che non ricordate quale fosse l'adattamento in slang italiano, anzi forse in slang romano, perché da lì insomma venivano questi slang, lì qui in questi dintorni abitavo in quegli anni lì, quale fosse l'adattamento non si può assolutamente ripetere, devo dire solamente che non si può assolutamente ripetere. Eh sì, c'era Another One Bites the Dust che diventava Namo se a fa du toste, in questo caso invece in caso di Prison Call in Essence and Chusel non è ripetibile. Non mi dite che non ricordate. Allora, siamo arrivati alla fine anche del fiato, ovviamente, di questa ennesima torre terapia, quella di mercoledì 15 luglio. Io mi sento molto fresco anche perché ho messo l'aria condizionata a 23, quindi è inevitabile, e con la ventilazione al massimo, pronto per affrontare questo enorme phon che mi provocherà sudore, e poi si entra nella metropolitana dove questo sudore si gelerà, si fisserà sulla mia pelle, e quindi chissà se riusciremo a tornare in onda domani senza essere incappati in qualche polmonite o cose di questo genere. Sto scherzando ovviamente, ma fino a un certo punto. Per chiudere questa puntata della Torre Terapia, ricordandovi che vi sto per consegnare al jukebox in riva al mare di RTR 99, ti ricordi? Anzi, il nostro amico Gianluca di Ostia si trova al Terminillo e ha proposto un'edizione del jukebox in montagna, e il jukebox di RTR 99, ti ricordi, in montagna. Devo girare questa idea al nostro presidente Fabio Martini quando tornerà, perché tornerà sicuramente, ma è assente, domani mattina anche non lo troveremo, dopo giorno per giorno Corveleno con Luca Casciani, con il nostro grande campione radiofonico Luca Casciani. Alle 10 sarà Paolo Famiglietti a farvi compagnia nella fascia della strada nostalgia, poi alle 13 David Guarnieri, metà della coppia formata come sappiamo ufficialmente da lo stesso Paolo Famiglietti e David Guarnieri, i ragazzi del jukebox, gli anni del jukebox di RTR 99, ti ricordi? E poi torno domani alle 16 per un'altra puntata di Torre 99 della Torre Terapia. Per chiudere, lui è un grandissimo pianista, un pianista americano, a dispetto del cognome che non è molto americano, fece delle cose nella sua terra, poi venne in Europa e incontrò Freddy Nadjar della Baby Records, ma incontrò un altro signore che abbiamo più volte nominato oggi, Vince Tempera. Formano questa coppia indissolubile che proprio sotto l'etichetta della Baby Records ci regalò dei momenti meravigliosi. Per tutti noi che queste cose non le sapevamo, era semplicemente sulle radio libere degli anni 70 la sigla dell'oroscopo. Vi saluto con Steven Schlax e il suo Blue Dolphin. A domani.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: La legge elettorale, la Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. Giornata segnata da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia. Occorre un chiarimento politico, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera.
3: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
2: Uccise due rapinatori, il gioielliere Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Prosegue il caldo intenso in Italia, che raggiungerà il suo massimo venerdì con 16 città da bollino rosso. In arrivo una tregua, al nord allerta per temporali in Lombardia con rischio nubifragi e grandinate in Valpadana. Anche in Emilia-Romagna e Veneto. Si definisce stasera la finale dei mondiali americani di calcio, già promossa alla Spagna di fronte alle 21 italiane, Argentina e Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
6: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1980.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1969.

Nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1999.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1979.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1971.
3: Sai, un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, ed il sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

0: tr99.it.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite

0: con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
3: dell'estate 1980.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: dell'estate 1981.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1989.

0: sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1962.

0: R99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1984.

Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare. Di RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1984.

una lettera e un numero. Il jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Vi farà ascoltare una canzone.

c'è ragione che no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sempre.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1972.

0: Il jukebox vicino al mare. La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordo.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: solo uno spray da supermercato.
1: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
2: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: mundo, non so.
1: Lo sportello è aperto. Salite sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Non ve ne pentirete. La musica e i nostri anni sono qui.
2: RTR 99, ti ricordi?

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: ascoltaci in DAB Digital Radio. Scopri dove.
1: Su rtr99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: la nostra macchina del tempo ci propone un brano da un album di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.